0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto.
2: Buongiorno cari amici e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno. Oggi siamo giovedì, è il 9 luglio 2026. Abbiamo già 22 gradi percepiti già a 26. La massima nel pomeriggio però oggi sarà più bassa rispetto agli ultimi giorni, non andremo oltre i 25 con un humidex a 32, nella notte scendiamo a 19 percepito a 20 e siamo in attesa di precipitazioni date al 70% nel corso del pomeriggio e in serata poi dovrebbe rischiarirsi il cielo per darci un 40% di possibilità di pioggia per venerdì, mentre per sabato e domenica si prevede un bel fine settimana, soprattutto soleggiato, con temperature decenti.
3: Boh, allora, se piovesse il tuo nome, Elisa,

Alle 6.20 tutto il mese, un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, 8.20 lo sport, 8.40 Paolo Beducci ed il rovescio dello stivale, alle 9 un altro giornale radio, 9.30 uno sguardo alle caricature, ma prima di ciò avremo un'intervista con due co-direttori artistici di una compagnia teatrale che sono anche co-registi, un'opera teatrale che praticamente ritorna ogni anno, molto interessante come concetto, è un'opera itinerante che si svolge nei vari parchi di Montreal e dura un'oretta e avete la possibilità di seguire diverse storie che vengono raccontate su delle panchine da due personaggi ogni panchina, sono più o meno sette storie, molto interessante come concetto, ripreso da un concetto inglese che aveva avuto molto successo, e dopo poi alle 10 ci saluteremo per cedere il microfono e l'antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora una richiesta da soddisfare, Giovanni ci ha appena chiamato, ciao ciao, lei è Petula Clark.

0: Intermarché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Coniglio fresco a $9.96 la libra, osso buco di maiale a $3.15 la libra, petto di pollo a $6.10 la libra, salsicce italiane o Toulouse a $4.51 la libra.
0: Gran Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Fibbio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Aurora di Eros Ramazzotti, che si è appena sposata, tra le altre cose. 22 gradi all'esterno, percepiti a 26, con un cielo abbastanza nuvoloso, il meno che si possa dire. Il sole è sorto alle 5:14, esso tramonterà alle 20:43. I venti sono praticamente assenti, 6 a 9 km orari dal versante occidentale. Il tasso d'umidità attuale si situa al 78%. Oggi avremo una giornata con più sole in mattina e precipitazioni nel pomeriggio garantite, o quasi, comunque al 70%, dovrebbe piovere e nel pomeriggio e anche in serata. La massima al termometro più mite, 25, con un umidex a 32. La notte prossima ritorneremo a 19, percepito a 20, con ancora un 40% di possibilità di pioggia nel corso della notte. Domani venerdì, una giornata con cielo variabile, 40% residui e le possibilità di precipitazioni, massima di 27 al termometro, minima di 17. Un bel fine settimana prevalentemente soleggiato, soprattutto domenica vedo solo sole, vabbè, avete capito. 27 sabato, minima di 17, solo 20% le possibilità di pioggia. Domenica si va a 28, minima di 19 con il sole, le possibilità di precipitazioni scendono al 10%, per risalire al 40% lunedì con una massima di 29, una minima di 21, e si ritorna oltre i 30 gradi martedì come massima, 32 al termometro, 23 la minima, e martedì avremo un 40% di possibilità di precipitazioni per le jour de la Bastille, poiché martedì sarà il 14 di luglio. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene, siamo agli sgoccioli, avremo la luna nuova il prossimo, proprio 14 luglio, manco a farla apposta, alle 5:43.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento per quanto concerne il tunnel ponte Louis-Hippolyte-La Fontaine, a quest'ora un po' più lento direzione Boucherville, ma anche in senso opposto si rallenta. A singhiozzo il traffico da Saint-Lar a Descaries per la metropolitaine, la 15 è molto lenta vicino alla metropolitaine, praticamente subito dopo il ponte sulla Rivière des Prairies, mentre la 13 è bloccata di più alla 440. Per i ponti dalla riva sud c'è solo l'uscita del ponte Jacques Cartier a quest'ora, che è molto complessa, e anche Descaries Nord è lenta a Turcot e poi nuovamente vicino alla metropolitana. Prudenza e pazienza, mi raccomando. La conclusione del vertice NATO, il primo ministro canadese Mark Carney è volato in Arabia Saudita per un incontro con il principe ereditario nonché primo ministro del paese Mohammed bin Salman, alla ricerca di partnership economiche con il paese, che è strategicamente importante, la cui però già tristemente nota situazione in materia di diritti umani continua a peggiorare. A tal proposito bisogna dire che c'è stato stamattina, ieri sera piuttosto, anche un'intervista con la moglie di Raif Badawi, non so se ricordate, il blogger canadese arrestato, canadese anche saudita, arrestato, condannato poi alla fustigazione, imprigionato dal regime nel 2012, e ovviamente la stessa ha chiesto al primo ministro di sollevare le questioni relative ai diritti umani, cosa che però non si suppone sarà fatta. Il governo provinciale dovrebbe annunciare oggi nuove misure volte a impedire ai conducenti inesperti arrivati di recente in Quebec di guidare autocarri pesanti sulle strade della provincia. Il settore dei trasporti su strada accoglie con favore l'iniziativa, ma si aspetta ulteriori provvedimenti per contrastare questo preoccupante fenomeno. Quindi a partire da oggi qualsiasi camionista dell'Ontario che desideri stabilirsi in Quebec con meno di 2 anni di esperienza dovrà superare un esame di guida prima di poter ottenere la patente dalla SAAC, e ovviamente in caso di esito negativo all'esame di guida per 2 volte consecutive dovrà seguire il corso di formazione richiesto per ottenere la patente di categoria numero 1. E un altro traguardo è stato raggiunto nell'enorme progetto del quartiere Namur Hippodrome, dove sono previste 20.000 unità abitative. Il comune ha appena approvato lo sviluppo di un importante progetto residenziale che consentirà la costruzione di oltre 1.200 unità in affitto entro 2 anni. Un passo estremamente importante per noi, ha dichiarato in un'intervista Stephanie Valenzuela, sindaca di Côte-des-Neiges Notre Dame de Grasse. Maggiori dettagli nel corso del GR che vi leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: Boh, allora, eccoci qua per il nostro appuntamento quotidiano con la nostra storia, perché oggi ricordiamo a tutti che è il 190esimo giorno. Alla 28esima settimana la luna è illuminata, refresh
1: 32,9,
0: io ero avanti. Dunque, a Tolosa Teodorico II, con l'approvazione della aristocrazia gallo-romana, acclama imperatore romano d'Occidente l'ufficiale Avito. Infatti gli ha detto: Avito,
1: Avito, vieni qua un momento,
0: vieni qua un momento,
1: ti devo dire una cosa,
0: ti faccio imperatore così non mi rompi più. Inviare in zona Marco Micelio Flavio e
1: a inviare in zona Marco Micelio Flavio e Parchio Avito.
0: Non c'è Eparchio. Ah, Eparchio è il nome. No, certo che chiamassi Eparchio è come se tu ti chiamassi E Silvio. Tu ogni volta dici cosa?
1: Siamo solo alla seconda notizia.
0: No, la prima. Comunque. L'imperatore Petronio Massimo in primavera
1: era stato l'imperatore. Vogliamo leggere tutto quello che c'è scritto?
0: Poco prima della morte avvenuta il 31 maggio per ottenere sostegno dai Visigoti.
1: Bene. La seconda la salto perché sì, non si può.
0: La terza è interessante.
1: Dici tu?
0: Beh,
1: 1540, Enrico VIII, re d'Inghilterra, ottiene l'annullamento del matrimonio della sua quarta moglie, Anne di Cleves, sposata il 6 gennaio scorso. L'annullamento è stato avallato da Anna, che ha testimoniato il mancato consumo del matrimonio in cambio di una cospicua rendita.
0: Si facevano già, eh?
1: A umma
0: si facevano già.
1: Facciamo così, io dico che e tu mi dai. Dai, Va bene. 486 anni fa.
0: Vabbè, si apre per la prima volta l'edizione del torneo tennistico di Wimbledon nel 1877. La prima prova stagionale dell'anno dello Slam si gioca sui campi in erba del All England Lawn Tennis and Cricket Club di
1: Crockett
0: a Londra, in Gran Bretagna, e vi prendono parte 22 giocatori. 149 anni fa.
1: Non è detto però che nel 1816 il congresso di Tucumán vota la proclamazione di indipendenza dell'Argentina dalla Spagna. Lo dico perché ci sono molti argentini
0: e molti spagnoli all'ascolto. Il 1922, il nuotatore Johnny Wassmuller è il primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri stile libero in meno di un minuto. Con il tempo di 58,6 strappa il primato mondiale di categoria all'hawaiano Duke Kanamoku, che aveva fissato ad Amburgo nel 1912 e migliorato nel 1918.
1: Lui è Tarzan, lo sai?
0: Sì,
1: il primo Tarzan,
0: l'ho riconosciuto.
1: 1941, il matematico inglese Alan Turing, a cui è stato anche dedicato un magnifico film, bisogna dire, riesce a decodificare il codice di Enigma, dispositivo tedesco per la crittografia dei messaggi. La macchina utilizzata dal Reich per dirigere le operazioni terra, aria, mare era stata sequestrata in maggio dalla Marina Britannica, piuttosto a bordo di un sommergibile tedesco durante l'operazione Prime Rose.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Seconda della sua seconda maglia tricolore dopo quella di Mariano Comense nel 64. Nominati, no. Dove andiamo?
2: Andiamo nel 1979, quando il Presidente della Repubblica Sandro Pertini affida il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo a Bettino Craxi. Ed è la prima volta dal dopoguerra che l'incarico viene conferito a un socialista. Craxi rinuncerà per il mancato appoggio della Democrazia Cristiana.
1: Nel 1979 l'etichetta discografica CGD pubblica Viva, il dodicesimo album dei Pooh registrato in studio. Tra le 10 canzoni ascolteremo anche noi Io sono vivo e tante altre, destinate a diventare alcuni tra i più conosciuti brani del gruppo. Questo succedeva nel 1979.
2: 1987, al pugile Mike Tyson viene sospesa la licenza per un anno per aver morsicato un orecchio a Evander Holyfield durante il combattimento di Las Vegas dello scorso 28 giugno. Dovrà anche pagare una multa di 3 milioni di dollari. Non è prevista la restituzione del pezzo d'orecchio che si è masticato, perché 29 anni fa viene così.
1: Fa anche un po', A Rio de Janeiro, sua città natale, muore il poeta, compositore e cantante Vinicius de Moraes, che l'ascolteremo perché era in programmazione. 66enne, è stato autore di alcuni dei maggiori successi, tra cui Carola de Ipanema, e ascolteremo appunto questa canzone.
2: Nel 2001 il calciatore francese Zinedine Zidane passa al Real Madrid con un ingaggio di 140 miliardi di lire. La presentazione ufficiale avviene alle ore 14 con la consegna della maglia numero 5 con cui il fuoriclasse francese giocherà per la squadra spagnola. 25 anni già, ridendo e scherzando.
1: No, io sto già pensando ai 140 milioni.
2: Miliardi.
1: Miliardi. Dunque, battendo la Francia nel 2006, campione.
2: Parlando di Zinedine Zidane.
1: Apro e chiudo.
2: Per una chietta di rigore.
1: Battendo la Francia ai rigori 5-3. Dopo l'1-1 dei tempi supplementari nella finale dei mondiali di calcio di Germania giocata a Berlino, con il punteggio di finale di 6-4, l'Italia conquista il suo quarto e ultimo titolo mondiale a 24 anni dopo il trionfo appunto dell'82 in Spagna avvenuto il 12 di luglio.
2: Come mai sai queste cose così?
1: Le
2: con
1: so precisione? Perché.
2: La storia più vicina a noi. Nel 1793 la legge antischiavitù viene adottata dal Bas-Canada anche per le Haut-Canada. Quindi l'importazione di schiavi sarà vietata in Canada e tutti gli schiavi che sono già entrati nel paese saranno liberi.
1: Bravo. Cittadini
2: 1793, caspiterina. Complimenti. Nel 1874 un contingente di 318 uomini della Police Montée du Nord-Ouest,
1: oui,
2: che poi diventerà la RCMP, sì, lascia Fort Duffer in direzione dell'ovest per smantellare Whoop-Up, che è un forte in cui si vende whisky di contrabbando, signore e signori.
1: Secondo me l'ha costruito napoletani,
2: Whoop-Up. Oh, possibile.
1: Mamma mia, Whoop-Up.
2: Whoop-Up viene dal nome di luogo dove si fa la festa. Whoop-Up.
1: Whoop-Up.
2: No, Whoop-Up è quello che sta a Roma.
1: Ho capito.
2: Whoop-Up sta a Vaticano.
1: Quaglio.
2: 1900. Apre la Banque Provinciale du Canada.
1: A che ora?
2: Credo alle 9, lo sono sicuro. Viene inaugurato la mattina.
1: Sì.
2: Ok? Facciamo così.
1: Va bene.
2: A monte,
1: cioè.
2: Nel 1920 Louis-Alexandre Taschereau presta giuramento come primo ministro del Quebec del Partito Liberale, qualora

0: foste interessanti. Nel 1923, prima corsa della Stampede di Calgary. Ah. I carri con i cavalli.
1: I carri con i cavalli. È bello, eh? No, io lo vedevo un po', ma adesso è un po' di tempo che non ne fanno più.
0: Io sono troppo sensibile.
1: No, ma è...
0: Poveri cavalli.
1: Ho capito, poveri cavalli, anche te mangi la gallina, povera gallina.
0: 1947.
1: Intanto ho scoperto una cosa.
0: Lei si chiama Florence Blanchfield.
1: Non me la fai dire.
0: No, e diventa la prima donna ufficiale nelle forze armate americane. Il presidente Eisenhower che la nomina. Avanti, di la tua scemata.
1: No, che ho scoperto che la gallina può fare l'uovo senza il gallo. Ecco perché si dice. Ecco.
0: La gallina fa sempre l'uovo senza il gallo. Poi il gallo eventualmente lo feconda e diventa un
1: cucino. No, perché dicono è nato prima l'uovo o la gallina. La gallina fa l'uovo, quindi magari era già fecondato. Le vie della gallina sono infinite.
0: No, non mi sorprenderai mai abbastanza con le tue affermazioni. No. 1960, doppio miracolo a Niagara.
1: Anche triplo, secondo me, perché dopo nel 60, dimmi.
0: Allora, James Honeycutt, Dean e Roger Woodward stavano facendo una
1: passeggiata.
0: Sì, ma con uno yacht.
1: No, no.
0: Si avvicina pericolosamente alle cascate e quando vuole far dietro front U-turn lui gliela fa,
1: è senso unico le cascate,
0: è senso unico e qui
1: sono andati giù,
0: comincia a remare disperatamente e ci sono vari turisti tra l'altro che assistono impotenti alla scena,
1: certo, anche tu passi
0: allora
1: si salvano.
0: No, si salvano. E lei tra l'altro non saprebbe neanche nuotare, eh? Apro e chiudo.
1: È proprio vero che quando non è il tuo momento.
0: Quando non è il tuo momento. Voilà.
1: Beh, comunque complimenti.
0: È stato poi.
1: Un pesantino, eh.
0: Sì. E mentre sta succedendo tutto questo, c'è un altro membro,
1: certo,
0: dell'equipaggio del Maid of the Mist, quel battello che va sotto le cascate.
1: Che cade in acqua.
0: Sempre di turista. Che vede. Il giubbottino rosso di Roger, allora dice: c'è qualcuno in mare, c'è qualcuno, c'è? E si lancia qualcuno per andare a salvarlo, e anche lui, voglio dire. Adesso,
1: no, beh, ma sotto, voglio dire,
0: e sono salvati tutti. Doppio miracolo, come
1: mamma mia,
0: una storia che ha fatto il giro del mondo.
1: Ma certo,
0: 1962, curiosità: i preti non dovranno più indossare
1: l'abito lungo, quello
0: la sottana. Sì. Va bene, nel 1960, una curiosità: nel 2002, per la prima volta nella storia del baseball, un Québécois parteciperà alla partita delle stelle, Eric Gagné dei Dodgers di LA, Los Angeles.
1: Beh, Gagné porta già un nome che...
0: Beh, infatti vinceva spesso. Avrei terminato.
1: Infatti, riferendoci a Gagné, finché c'è vita, c'è speranza. Questo è il nostro proverbio di oggi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesante per il tunnel, pesante per la Metwest da San Leonardo a Decarì. Decarì Sud è lenta nel primo terzo, a quest'ora deve essere successo qualcosa all'altezza di Giontano. Problemi a quest'ora anche per il ponte Jacques Cartier, è tutto bloccato. L'accesso a Samuel de Champlain è un po' più complesso, gli altri ponti funzionano meglio. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Alla conclusione del vertice NATO, il primo ministro canadese Mark Carney è volato in Arabia Saudita per un incontro con il principe ereditario e primo ministro del paese Mohammed bin Salman, alla ricerca di partnership economiche con il paese strategicamente importante, la cui però già tristemente nota situazione in materia di diritti umani continua a peggiorare. Carney si trova a Jeddah su invito del principe ereditario e segna la prima visita in Arabia Saudita di un primo ministro canadese in carica in 26 anni. Questa visita si inserisce un graduale disgelo delle relazioni bilaterali dopo una disputa diplomatica piuttosto grave nel 2018, quando il governo di Trudeau aveva criticato il sistema giudiziario saudita e il trattamento riservato alle donne, chiedendo all'Arabia Saudita di rilasciare immediatamente gli attivisti per i diritti umani. Riyadh aveva scelto di richiamare il proprio ambasciatore da Ottawa ed espellere l'inviato canadese. L'Arabia Saudita ha sospeso i negoziati commerciali con il Canada prima di ripristinare le relazioni diplomatiche nel 2023. Questa controversia ha fatto seguito ad anni di polemiche sulle vendite di veicoli blindati leggeri da parte del Canada al Regno. Prima di questa controversia, l'Arabia Saudita era il partner commerciale più importante del Canada nel mondo arabo. L'Arabia Saudita rimane comunque il principale mercato d'esportazione di armi per il Canada al di fuori degli Stati Uniti, un mercato che secondo il rapporto sui beni e le tecnologie strategiche di Global Affairs Canada raggiungerà i 404 milioni di dollari di esportazioni militari entro il 2025. L'ufficio del primo ministro ha elencato diversi settori prioritari, tra cui l'industria mineraria, l'intelligenza artificiale, le tecnologie pulite, l'agricoltura, il turismo, le infrastrutture e le scienze della vita. La visita potrebbe portare ad accordi di investimento, nonché alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa, progetti di energia verde e diverse iniziative diplomatiche. La regione del Golfo produce pochissimo cibo per sé, ha sottolineato un esperto. L'Arabia Saudita è tra i paesi interessati alle catene di approvvigionamento stabili del Canada. Carney ha chiarito ad aver cercato di instaurare rapporti con gli Stati del Golfo visitando gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar nell'ultimo anno. Tuttavia, il Canada è rimasto indietro nel cercare investimenti dai ricchi stati produttori di petrolio e nel promuovere la cooperazione in materia di diplomazia, intelligenza artificiale e sicurezza. Secondo gli esperti, in Arabia Saudita ci sono riforme sociali ed economiche, ma nessuna riforma politica, non c'è né liberalizzazione né democratizzazione. Al contrario, la situazione dei diritti umani è persino peggiore oggi rispetto a 10 anni fa, ha dichiarato Human Rights Watch, affermando che l'Arabia Saudita ha da tempo una pessima situazione in materia di diritti umani, che è ulteriormente peggiorata con il recente aumento delle esecuzioni. A quanto pare, le questioni relative ai diritti umani non saranno all'ordine del giorno. E a tal proposito, la moglie di Raif Badawi, il blogger saudita condannato alla fustigazione e imprigionato dal regime nel 2012, lo sta implorando di sollevare la questione. Vorrei che Carney parlasse con lui di Raif, ha dichiarato Ensef Haidar in un'intervista. Raif Badawi ha scontato una condanna a 10 anni di carcere, rilasciato nel 2022, ora gli è vietato lasciare l'Arabia Saudita fino al 2032. Sembra che ora che è fuori di prigione sia tutto normale, ma non è così. Gli è ancora proibito lasciare il paese, scrivere, lavorare, non ha una vita normale, insiste la moglie, che è fuggita dall'Arabia Saudita con i figli e che è ora residente a Sherbrooke. Il governo provinciale annuncerà oggi nuove misure volte a impedire ai conducenti inesperti arrivati di recente in Quebec di guidare autocarri pesanti sulle strade della provincia. Il settore dei trasporti su strada accoglie con favore l'iniziativa, ma si aspetta ulteriori provvedimenti per contrastare questo preoccupante fenomeno. A partire da oggi Qualsiasi camionista dell'Ontario che desideri stabilirsi in Quebec con meno di 2 anni di esperienza dovrà superare un esame di guida prima di poter ottenere la patente della SAAC. In caso di esito negativo all'esame di guida per 2 volte consecutive dovrà seguire il corso di formazione richiesto per ottenere la patente di categoria 1. Nel Quebec è entrato in vigore il 15 dicembre. Anno dopo anno arrivano persone dall'Ontario con una formazione di qualità apparentemente inadeguata, ha lamentato il ministro dei trasporti Benoit Charette. Si tratta di una misura temporanea in attesa che l'Ontario stesso dimostri di aver rafforzato i propri sistemi di formazione e supervisione per i titolari di patente categoria 1. Una grande percentuale di aziende di autotrasporto in Ontario utilizza il modello autista a basso costo o Drivers Inc., in cui autisti inesperti vengono assunti a un costo inferiore e senza un'adeguata formazione. Il 12 maggio il revisore generale dell'Ontario aveva evidenziato diverse carenze nel settore del trasporto su strada della provincia, sottolineando le normative più severe applicate in Quebec. Charette stima che circa 375 autisti dell'Ontario si trasferiscono in Quebec ogni anno, tuttavia non sa quale percentuale di questi abbia meno di 2 anni di esperienza. È molto preoccupante, ha sottolineato il ministro, senza generalizzare, sappiamo che questi stessi autisti potrebbero essere sovrarappresentati negli incidenti verificatisi in Quebec negli ultimi anni. Secondo l'ultimo rapporto della SAAC, oltre un quarto dei decessi sulle strade del Quebec lo scorso anno ha coinvolto veicoli pesanti, 102 su 371, ciò che rappresenta un aumento del 17,8% rispetto al numero medio di persone decedute in incidenti con veicoli pesanti negli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda gli autotrasportatori dell'Ontario che si recano in Quebec senza l'intenzione di stabilirvisi, il governo ha comunque già annunciato controlli più severi al confine con l'Ontario e lo scorso ottobre ha inoltre deciso di autorizzare gli agenti della polizia stradale a portare armi da fuoco. Un altro traguardo è stato raggiunto nel progetto del quartiere Namur Hippodrome, dove sono previste 20.000 unità abitative. Il comune ha appena approvato lo sviluppo di un importante progetto residenziale che consentirà la costruzione di oltre 1.200 unità in affitto entro 2 anni. Questo è un passo estremamente importante per noi, ha dichiarato in un'intervista Stephanie Valenzuela, sindaca di Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Dopo l'approvazione di 800 unità di edilizia sociale a maggio, questo sarà uno dei primi grandi progetti immobiliari a procedere in quest'area strategica. Oltre alle 1.225 unità abitative in affitto, il progetto, situato al 7301 del Boulevard des Caries e al 5150-5160 Namur, prevede la costruzione di un centro sportivo, una struttura di 4.500 metri quadrati che comprenderà una doppia palestra, una pista di atletica, una sala fitness e una cucina comune. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze. che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia. Una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri, l'euro vale sempre 1,62, il dollaro statunitense è ancora scambiato a 1,42.
4: Previsioni del tempo.
2: Il cielo è particolarmente nuvoloso, ma la temperatura è già elevata. Abbiamo 22 gradi con un humidex a 26 a quest'ora. Si va nel pomeriggio a una massima di 24 con una sensazione di 32, minima la notte prossima 19, percepito a 20. 40% le possibilità di precipitazioni in mattinata, salgono al 70% nel pomeriggio e in serata, per ritornare al 40% nel corso della notte. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietra microfono per il vostro risveglio di questo 9-7-20-26.
5: 1960, Caterina Valente, la prima con Personalità, e poi ricorderemo nel 79 l'uscita dell'album Viva, che era il 12° appunto album dei Pooh, e ascolteremo Io sono vivo. E poi ricordiamo il decesso in questo giorno nel 1980 del cantante e compositore Vinicius de Moraes.

Bene, iniziamo subito con i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 9 di luglio. Ecco, ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi, ovviamente. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Sul lavoro avanzate senza esitazione, sostenuti da Marte, amico che rende veloci trattative, contatti e consegne. Giove, favorevole, porta una proposta interessante o un piccolo vantaggio economico. Venere, amico, per l'ultimo giorno, scalda la coppia e favorisce incontri molto fisici. Toro, la luna nel segno vi rende operativi ma anche poco disposti a tollerare ritardi e cambiamenti. Giove, in quadratura, favorisce spese eccessive, mentre Venere, ostile, accentua gelosie e freddezze. Sul lavoro difendete una scelta con dati precisi. In coppia non trasformate l'organizzazione delle ferie in una prova di resistenza. Gemelli, Venere favorevole per l'ultimo giorno, sostiene collaborazioni, incontri e intesa con il partner. Giove, amico, porta una proposta utile o un piccolo vantaggio economico, mentre Marte nel segno vi rende rapidi nelle decisioni. Chi deve prenotare le vacanze può trovare una buona occasione. Cancro, la luna favorevole porta una risposta utile, un accordo o un miglioramento immediato sul lavoro. Mercurio nel segno facilita contatti e prenotazioni, mentre Saturno, ostile, rallenta una pratica. Non perdete tempo a sollecitare chi non decide. In coppia affrontate una spesa estiva con buon senso. Leone, la luna in quadratura rende più faticosi accordi e rapporti con colleghi poco collaborativi. Venere nel segno protegge attenzione e immagine, mentre Marte, amico, vi aiuta a reagire con prontezza. Non fate dell'orgoglio una questione di principio, controllate acquisti e prenotazioni. Vergine, la luna favorevole porta una conferma, un accordo e risultati concreti sul lavoro. Mercurio, amico, sostiene documenti e prenotazioni, mentre Marte, ostile, consiglia di non accelerare i tempi. Controllate ogni cifra come sapete fare. In coppia chiarite una spesa estiva. Bilancia, Venere favorevole per l'ultimo giorno, sostiene collaborazioni, fascino e intesa privata. Giove, amico, offre una buona occasione professionale, mentre Mercurio, ostile, richiede attenzione con documenti e prenotazioni. Potete definire una spesa per le ferie. In coppia cercate di scegliere insieme. Scorpione, la luna è in opposizione, può portare contrasti, risposte fredde e decisioni difficili da condividere. Venere, ostile, accentua gelosie e distanze, mentre Mercurio, amico, permette di chiarire un equivoco. Non controllate chat, orari e movimenti del partner. Sul lavoro evitate scontri diretti. Sagittario, Venere favorevole per l'ultimo giorno, sostiene collaborazioni, fascino e intesa con il partner. Giove, amico, porta una proposta interessante, mentre Marte, in opposizione, aumenta fretta e tensione fisica. Valutate bene tempi e condizioni. In serata moderate lo sport. Una partenza improvvisata richiede comunque biglietti e documenti. Capricorno, la luna favorevole porta una conferma, una collaborazione e un miglioramento economico. Mercurio, ostile, richiede però attenzione con documenti e comunicazioni, mentre il sole in opposizione segnala stanchezza. Procedete con il vostro metodo abituale. In coppia definite una spesa estiva senza trasformarla in una riunione di bilancio. Acquario, la luna in quadratura vi rende oggi ostinati e poco disponibili a cambiare idea, soprattutto quando qualcuno mette in discussione i vostri programmi. Venere e Giove in opposizione amplificano distanze, aspettative e reazioni. In coppia cercate un confronto diretto senza fingere indifferenza.
Pesci, la luna favorevole porta una conferma, un accordo e un miglioramento economico. Mercurio, amico, sostiene documenti e prenotazioni, mentre il sole favorevole mantiene alto il rendimento. Potete presentare una richiesta o definire una partenza. In coppia prevalgono dialogo e collaborazione.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone Coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo nuvoloso a quest'ora in attesa delle precipitazioni piovose, abbiamo 22 gradi con una percepita a 26, nel pomeriggio andremo a 25, humidex a 32, nella notte 19 percepito a 20, a 40% le possibilità di pioggia nella mattinata che salgono al 70%, nel pomeriggio in serata per ritornare al 40% nel corso della notte. Ombrellino di rigore. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. È Mistero Olympic. Non so se ricordate il 21 marzo 2024, quando c'è stato un incendio allo stadio olimpico di Montreal, che è costato praticamente 105 milioni di dollari a noi contribuenti, come spesso accade. Ebbene, alcuni elementi di un'inchiesta che ha condotto la Press Plus relativa a questo caso, e tra alcune piste che sono tuttora esplorate figura quella di un uomo in pattini faceva praticamente un va e vieni proprio sotto la torre dello stadio olimpico prima che le fiamme apparissero, e ci si interroga su appunto l'inchiesta che lascia un po' a desiderare per il momento. Era comunque un incendio che si è esteso su 100.000 metri quadrati all'epoca, quindi non indifferente, e questo sospettato in roller braid non è troppo chiaro il seguito che è stato dato a queste informazioni relative a questo personaggio losco che appunto stava proprio qualche minuto prima dell'incendio sotto la torre. Sembra che l'inchiesta o che un responsabile stesso avrebbe rifiutato di collaborare, un responsabile della sicurezza e anche un altro responsabile della ventilazione dello stadio olimpico abbiano rifiutato, come dicevo, di collaborare col servizio della sicurezza degli incendi di Montreal proprio la notte dell'incendio. E ci si interroga oggi come oggi in questa inchiesta della Press Plus su ciò che effettivamente possa essere accaduto relativo a questo fatto. Prima pagina della Press Plus. È raro che la Press Plus si dedichi a un fatto di cronaca, ma è forse importante visto e considerato che si parla di soldi che ci appartengono, di noi contribuenti. Des délais hors normes pour plus de la moitié des patients. Ebbene, un altro articolo relativo alla medicina specializzata, un'analisi delle devoir che svela l'ampiezza dell'attesa per vedere un medico specialista nel Quebec. Per esempio, una paziente della Montérégie che ha bisogno di una consultazione in gastroenterologia e gli hanno dato un appuntamento, aveva bisogno piuttosto di un appuntamento, non lo ha avuto che in giugno 2025, oltre un anno dopo. Sette anni dopo. Quindi è uno dei casi che è preso in considerazione, dati che sono stati ottenuti da Le Devoir proprio relativi ai ritardi nel servizio di Santé Québec tra il 2023 e il 2025 in 12 dei 35 centri di ripartizione delle domande dei servizi, quelli che appunto quando un medico generalista invia una richiesta di consulto presso un medico specializzato. E questi dati indicano veramente, sono 2.5 milioni di domande che sono state analizzate e si scopre dei ritardi a dir poco allucinanti, comunque sempre e comunque fuori quello che dovrebbe essere la norma. Un articolo importante nella prima pagina delle Devoir che ci fa ancora una volta riflettere, soprattutto in virtù dei recenti accordi che sono stati siglati dal governo del Quebec con i medici, siano essi generalisti o specialisti, con importanti anche aumenti salariali. Prima pagina delle Devoir di questa mattina. Nel Journal de Montréal, altro scandalo dettagliato, una persona che ha dichiarato fallimento personale e che in realtà continua imperterrito a condurre una vita ricchissima. Si parla di un personaggio che ha dichiarato il fallimento, La belle vie même en faillite titola questo articolo, con lui si chiama Sébastien Sirois, ha fatto soldi in vari settori, ha uno yacht di lusso, nemmeno che si possa dire, vive in una casa di 17 milioni di dollari, continua a fare viaggi esotici a destra e a manca, malgrado ciò ha dichiarato fallimento, e adesso ovviamente c'è un giudice che dubita che il fallimento, che durante questo fallimento Sébastien Sirois abbia dichiarato tutti i suoi attivi, con prova e a dimostrazione appunto ciò che è elencato in questo articolo. Nella Gazette di questa mattina si ritorna invece sulla notizia di cui abbiamo parlato un po' ieri, Vittoria e io, poi Vittoria ha continuato anche nel corso del buon pomeriggio ieri di darvi i dettagli, ossia la nomina del nuovo presidente direttore generale o CEO, se preferite, di Air Canada. Un uomo di esperienza, arriva da SAS, la Scandinavian Airlines, che sta dirigendo, e ovviamente parlano tutti soprattutto del fatto che lo stesso possa parlare in francese senza problemi. Air Canada names multilingual CEO è il titolo della Gazette, ha rilasciato anche un video dove appunto lo si sente parlare molto bene francese. Lui si chiama Anko van der Werf, di origini ovviamente olandesi, dirige attualmente SAS, dovrebbe entrare però in funzione solo in gennaio, quindi nel frattempo c'è il consiglio di amministrazione di SEA che continua a dirigere l'azienda. Passiamo al Globe and Mail di questa mattina, dove sono vari gli articoli degni di menzione nella prima pagina del quotidiano pancanadese. Inizio subito con il più importante, che concerne proprio il trasporto via camion. Abbiamo visto che oggi verrà presentata una nuova normativa nel Quebec per evitare che questi camionisti che non sanno guidare si ritrovino sulle strade della provincia a bordo di autocarri pesanti. Ebbene, adesso invece si viene a scoprire che ci sono ancora delle compagnie che assumono dei migranti come conducenti, e migranti che non hanno appunto la formazione adeguata. Trucking firms deemed unsafe still permitted to hire migrants. Quindi già sono definite poco sicure queste compagnie, malgrado appunto rientrino in un elenco di compagnie poco sicure e criticate, continuano imperterrite ad avere la possibilità di assumere dei conducenti dall'estero, conducenti che spesso e volentieri non hanno la formazione necessaria per guidare. Ricordiamo che in Canada è anche particolare guidare in modo particolare in inverno, e alcuni di questi conducenti arrivano da paesi estremamente caldi che non hanno mai visto la neve, dice l'articolo. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina, dove si menziona anche il fatto che il cessate il fuoco è cessato, possiamo dirlo, comunque è finito il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Trump signals ceasefire over as US hits Iran with another wave of strikes. E parlando di fuoco, questa volta fuoco non richiesto, si parla degli incendi boschivi che stanno divampando in British Columbia, in modo particolare adesso ce n'è uno nella vallata del Fraser in British Columbia, appunto Fires Raging Fraser Canyon, con anche dei venti che soffiano a velocità molto importante, che minacciano anche delle comunità che vivono vicino. E poi c'è un articolo anche che concerne Meta, perché Meta, che sappiamo è il proprietario tra gli altri di Facebook, intende installare una nuova azienda di dati di intelligenza artificiale, un nuovo centro di dati di intelligenza artificiale qui in Canada. È un progetto di 13 miliardi di dollari, approvato anche dall'Alberta. Meta plans its first Canadian AI data center with 13 billion Alberta project. 13 miliardi che Meta investirebbe appunto in Alberta. Il National Post di questa mattina ritorna su quanto è stato concluso durante il vertice della NATO e soprattutto l'incontro che c'è stato velocissimo tra Trump e Carney, prima di sedersi a tavola, dove comunque emerge da questo articolo che il nostro primo ministro sostiene gli attacchi degli Stati Uniti in Iran, e Trump, come dicevo, minaccia che ce ne saranno di più. PM backs US strikes on Iran, Trump warns more to come, titola questo articolo nella prima pagina del National Post di questa mattina, l'articolo più importante. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove anche lì si parla ancora molto di conflitti. Trump ride sull'Iran e armi a Kiev, il titolo che ha scelto il Corriere della Sera. Il leader, la tregua è finita, nuovi bombardamenti USA, Meloni, dopo le tensioni non mi pento. E poi Tycoon apre a Zelensky una sulla produzione di Patriot in Ucraina. Rutte, il vertice NATO un successo, vola il petrolio, giù le borse. E poi i PM vogliono riascoltare Ranucci sull'attentato, la banda non sapevamo che fosse lui. E poi anche qui ovviamente Mari vince lo strega delle polemiche sul caso Murgia, prima pagina del Corriere di questa mattina. Nella prima pagina della Repubblica anche lì si apre sul vertice NATO, ma soprattutto su Trump. Trump tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran è il titolo. Adinolfi in arresto per truffa, è pericoloso. E poi anche qui si parla di Ranucci, la vitola nega tutto, illegale di Ranucci, vittima due volte. E la polemica non ferma Mari, lo strega è suo. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, rifateci sognare il titolo 20 anni fa, il trionfo azzurro a Berlino, come lo abbiamo ricordato anche nella storia, ci insegna. Ed è tutto.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Facciamo gli auguri a Lino Banfi, attore e anche cantante, compie 90 anni oggi, complimenti, nasce nel 1936, è considerato il nonno d'Italia e lo ascoltiamo in una bella canzone con Renzo Arbore, che ne parliamo a fa'.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Grandi tentacoli di calamari per il barbecue, 1 kg a $14,99. Insalatissime Rio Mare a $3,49. Provolone saputo, $9,99 la libbra. Mortadella italiana a cuore di paese, $9,99 la libbra. Controfiletto di manzo doppia A, $19,99 la libbra. Nettarine, $1,99 la libbra.
1: Mercato United Seafood. 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Festeggiamo il compleanno di Debbie Sledge, cantante delle Sisters Sledge, compie 72 anni.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG a

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Tunnel ponte bloccato, bloccata anche la 132 nella zona di Longueuil per andare ad accedere verso Boucherville il tunnel, poi il traffico un po' meno peggio del solito via per quanto concerne la Met West a Senara dei Caride, Cari Nord è bloccata da Queen Mary, accesso e uscita a Bonaventure per quanto concerne il ponte Samuel de Champlain, Jacques Cartier al completo, incidente a Saint-Pierre per il ponte Mercier che però sul ponte stesso scorre più facilmente. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Alla conclusione del vertice NATO, il primo ministro canadese Mark Carney è volato in Arabia Saudita per un incontro con il principe ereditario e primo ministro del paese Mohammed bin Salman alla ricerca di partnership economiche con il paese strategicamente importante, la cui però già tristemente nota situazione in materia di diritti umani continua a peggiorare. Carney si trova a Jeddah su invito del principe ereditario e segna la prima visita in Arabia Saudita di un primo ministro canadese in carica in 26 anni. Visita che si inserisce in un graduale disgelo delle relazioni bilaterali dopo una disputa diplomatica piuttosto grave nel 2018, quando il governo di Justin Trudeau ha criticato il sistema giudiziario saudita e di trattamento riservato alle donne, chiedendo all'Arabia Saudita di rilasciare immediatamente gli attivisti per i diritti umani. Riyadh aveva scelto di richiamare il proprio ambasciatore da Ottawa ed espellere l'inviato canadese. L'Arabia Saudita ha sospeso poi i negoziati commerciali con il Canada prima di ripristinare le relazioni diplomatiche nel 2023. Questa controversia ha fatto seguito ad anni di polemiche sulle vendite di veicoli blindati leggeri da parte del Canada al Regno. Prima di questa controversia l'Arabia Saudita era il partner commerciale più importante del Canada nel mondo arabo. Rimane comunque il principale mercato d'esportazione di armi per il Canada al di fuori degli Stati Uniti. 404 milioni di dollari di esportazioni militari nel 2025. L'ufficio del primo ministro ha elencato diversi settori prioritari, tra cui l'industria mineraria, l'intelligenza artificiale, le tecnologie pulite, l'agricoltura, il turismo, le infrastrutture e le scienze della vita. La visita potrebbe portare ad accordi di investimento, nonché alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa. La regione del Golfo produce pochissimo cibo per sé, ha sottolineato un esperto, e l'Arabia Saudita è tra i paesi interessati alle catene di approvvigionamento stabili del Canada. Carney ha chiarito di aver cercato di instaurare rapporti con gli stati del Golfo visitando gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar nell'ultimo anno. Tuttavia il Canada è indietro nel cercare investimenti dai ricchi stati produttori di petrolio e nel promuovere la cooperazione in materia di diplomazia, intelligenza artificiale e sicurezza. Secondo gli esperti, in Arabia Saudita ci sono riforme sociali ed economiche, ma nessuna riforma politica, non c'è liberalizzazione né democratizzazione. Al contrario, la situazione dei diritti umani è persino peggiorata oggi rispetto a 10 anni fa. Lo dichiara Human Rights Watch, che afferma che l'Arabia Saudita ha da tempo una pessima situazione che è ulteriormente peggiorata con il recente aumento delle esecuzioni. A quanto pare, le questioni relative ai diritti umani non saranno all'ordine del giorno. E a tal proposito, la moglie di Raif Badawi, il blogger saudita condannato alla fustigazione e imprigionato dal regime nel 2012, lo sta implorando di sollevare la questione. Vorrei che Carney parlasse con il principe di Raif, ha dichiarato Ensaf Haidar in un'intervista, la moglie ovviamente di Raif Badawi, che ha scontato una condanna di 10 anni in carcere, è stato rilasciato nel 2022, ma gli è tuttora vietato di lasciare l'Arabia Saudita fino al 2032. Insiste la moglie, fuggita dall'Arabia Saudita con i figli e che ora risiede a Sherbrooke. Il governo provinciale annuncerà oggi nuove misure volte ad impedire ai conducenti inesperti arrivati di recente in Quebec di guidare autocarri pesanti sulle strade della provincia. Il settore dei trasporti su strada accoglie con favore l'iniziativa, ma si aspetta ulteriori provvedimenti per contrastare questo preoccupante fenomeno. A partire da oggi, qualsiasi camionista dell'Ontario che desideri stabilirsi in Quebec con meno di 2 anni di esperienza dovrà superare un esame di guida prima di poter ottenere la patente della SAC. In caso di esito negativo all'esame di guida per 2 volte consecutive, dovrà seguire il corso di formazione richiesto per ottenere la patente di categoria 1. Anno dopo anno arrivano persone dall'Ontario con una formazione di qualità apparentemente inadeguata, ha lamentato il ministro dei trasporti Benoît Charette. Si tratta di una misura temporanea in attesa che l'Ontario dimostri di aver rafforzato i propri sistemi di formazione e supervisione per i titolari di patente di categoria 1. Una grande percentuale di aziende di autotrasporto in Ontario utilizza il modello autista a basso costo o Drivers Inc., in cui autisti inesperti vengono assunti a un costo inferiore e senza un'adeguata formazione. Il 12 maggio lo stesso revisore generale dell'Ontario aveva evidenziato diverse carenze nel settore del trasporto su strada della provincia, sottolineando le normative più severe applicate in Quebec. Charette stima che circa 375 autisti dell'Ontario si trasferiscono in Quebec ogni anno, tuttavia non sa quale percentuale di questi abbia meno di 2 anni di esperienza ed è molto preoccupante, ha sottolineato il ministro. Senza generalizzare, sappiamo che questi stessi autisti potrebbero essere sovrarappresentati negli incidenti verificatisi in Quebec negli ultimi anni. Secondo l'ultimo rapporto della SAAC, oltre un quarto dei decessi sulle strade della provincia lo scorso anno ha coinvolto veicoli pesanti. Ciò rappresenta un aumento del 17,8% rispetto al numero medio di persone decedute in incidenti con veicoli pesanti negli ultimi 5 anni. Un altro traguardo è stato raggiunto nel progetto del quartiere Namur Hippodrome, dove sono previste 20.000 unità abitative. Il comune ha appena approvato lo sviluppo di un importante progetto residenziale che consentirà la costruzione di oltre 1.200 unità in affitto entro 2 anni. Questo è un passo estremamente importante per noi, ha dichiarato in un'intervista Stéphanie Valenzuela, sindaca di Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Dopo l'approvazione di 800 unità di edilizia sociale a maggio, questo sarà uno dei primi grandi progetti immobiliari a procedere in quest'area strategica. Oltre alle 1.225 unità abitative in affitto, il progetto situato al 7301 del Boulevard des Caries e al 5150-5160 di Namur prevede la costruzione di un centro sportivo, una struttura di 4.500 metri quadrati che comprenderà una doppia palestra, una pista di atletica, una sala fitness e una cucina comune. A gennaio, nell'ambito del più recente programma decennale di opere capitali della città, sono stati stanziati 50 milioni di dollari per questo nuovo centro. In totale sono previste 4 torri con un'altezza compresa tra 20 e 30 piani e inclusa anche una componente di edilizia sociale in base a un accordo con la Canada Mortgage and Housing Corporation, ma la sua percentuale non è ancora stata confermata. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato Will Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale sempre $1.62, così come il dollaro statunitense, che è ancora scambiato a $1.42.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo nuvoloso, a quest'ora oserei quasi dire minaccioso, abbiamo 22 gradi con una sensazione di 26, si va nel pomeriggio a 25, humidex a 32, nella notte 19 percepito a 20, 40% le possibilità di pioggia in mattinata, salgono al 70% nel pomeriggio e in serata per ritornare al 40% nel corso della notte. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.

0: Ivan Restani in sala regia, Silvio Vietra al microfono per il vostro risveglio di questo giovedì 9 luglio.
1: Mi rituffo nella notte, poi tiro mancino e poi Tiziano Ferro con lo stadio.

divider mi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: sport. Dunque, iniziamo con il calcio, perché hanno giocato ieri.
1: Chi?
0: Chi? Dico le squadre. No, ieri non hanno giocato.
1: È informatissimo.
0: No, ma sai perché? No, ma adesso
1: cioè, dire, l'unico giorno c'è... di pausa da 72 partite non hanno giocato ieri.
0: No, ma allora io non è come te che va a casa, si mette lì sul divano e si riposa. Sì, va in giro a tagliare l'erba.
1: No.
0: Neanche
1: ero
0: quello.
1: In un parco, ma non tagliavo
0: esatto, vabbè, io non volevo dirlo, però voglio dire, io c'ho da fare. No. No, sai perché? Perché hanno rifatto vedere tutte le partite.
1: Vabbè,
0: allora, ho avuto un leggerissimo sospetto quando hanno fatto vedere Canada. Però ho detto, ma...
1: Allora, oggi c'è il primo quarto, caro Ivan, Francia-Marocco. È un po' una battaglia...
0: Francia-Marocco...
1: Non è la prima volta. Comunque devo dire, c'è una bella amicizia tra Mbappé... E Hakimi si frequentano,
0: si conoscono bene,
1: hanno già giocato anche insieme, una bella cosa comunque.
0: Poi parleranno francese in campo, voglio dire.
1: Questione.
0: L'arbitro sarà in difficoltà.
1: Storicamente parlando,
0: sì, però dico l'arbitro.
1: Uno colonizzava, l'altro era colonizzato.
0: Vabbè,
1: però,
0: ma di così sono. Comunque, nel millennio scorso
1: si svolge a Boston per tua norma la partita.
0: Bella
1: Francia
0: città,
1: contro
0: Boston.
1: Marocco, grazie. Quest'oggi alle 16,
0: Poi
1: si va a venerdì alle 15, partita che io non potrò vedere
0: perché
1: ho da fare. Spagna contro Belgio,
0: Una bella partita.
1: Bella partita questa a Los Angeles. Sabato 11 alle 17. Altra partita che non vedrò. Norvegia contro Inghilterra a Miami. E infine sabato 11, l'ultimo quarto alle 21. Questa forse la vedo, non lo so. Argentina contro Svizzera a Kansas City.
0: Argentina contro Svizzera. Adesso
1: l'ho appena detto.
0: No, dico no, nel senso che
1: è una partita di calcio.
0: È una partita di calcio, ma con le polemiche che ci sono state. No, con le polemiche che ci sono state, bisogna. Non so. Adesso dobbiamo vedere. Insomma.
1: Va bene,
0: da questo
1: commento estremamente competente.
0: Cioè,
1: parla di tennis, che è l'unica cosa che
0: parlo di. Della sesta tappa del Tour de France.
1: Come mai oggi si passa
0: il tennis? Oggi
1: non mi vuoi dire che Cobolli
0: ha perso, però
1: Cobolli ha perso, tra l'altro con questo nuovo fenomeno, perché sai che a Wimbledon dicono che a ogni Wimbledon c'è una specie di Cenerentola, e quest'anno è questo qui, la Cenerentola,
0: sì,
1: perché
0: però
1: il ragazzino che era 400 qualcosa
0: gli
1: un
0: hanno
1: anno
0: dato
1: fa
0: anche una... È quello che parlavo ieri, gli hanno dato la wild card perché abita proprio lì a 500 metri.
1: Ma ho sentito stamattina un'intervista, raccontava che quando era bambino col papà passava vicino e diceva: un giorno vorrei giocare lì, papà.
0: Arthur Ferry
1: Ferry.
0: Ma è di famiglia facoltosissima, il papà è ricchissimo.
1: Vivere vicino a Wimbledon non è da tutti, ecco, voglio dire.
0: No, però voglio dire, è già di famiglia benestante. Ma poi gioca con una
1: racchetta
0: che è indispensabile nel tennis, e l'hai scoperto
1: anche
0: tu.
1: L'ho scoperto anch'io recentemente.
0: È indispensabile nel tennis. Scarpe.
1: Adesso che mi sono dato anch'io a questo sport.
0: No, ma gli hanno dato questa white card che sono quelle entrate di favore che danno, di solito danno ai campioni non qualificati, oppure tipo Berrettini. Gli hanno dato una wild card per giocare, perché Berrettini porta. E poi ci sono, dato che siamo in Inghilterra, ci sono tanti inglesi che ma come a Roma ci sono tanti italiani che hanno questa wild card, insomma. E sto ragazzo però sai cosa c'ha? Che corre a destra e a sinistra. Cobolli diventava pazzo. Gli ha preso delle, e il loro livello di velocità di palla è incredibile, perché non è la palla che lanci tu con Joel o io con te, nel senso, e andava a prendergliele tutte. E poi niente, Cobolli è diventato
1: Ma ha perso male.
0: Ha perso male il terzo perché...
1: Cioè 6-0.
0: No, non ce la faceva. Non, continuava
1: anche io con Joel l'ho fatto meglio, ecco, voglio dire.
0: Sì, vabbè. Perché te l'ha fatto fare meglio. No, ma il problema è che Comolli guardava il papà, perché il papà è allenatore. Ci sono tanti, molti, c'è tanti papà che fanno gli allenatori. C'è Zverev che...
1: Nel mio caso è mio figlio che mi sta allenando. Esatto. Comunque andiamo
0: avanti. No, voglio dire, è un caso anche questo. No, che lo guardava dicendo, ma cos'è che... piove.
1: La gatta non si muove.
0: No, ci passano persone con ombrelli.
1: Perché ha guardato nella nostra...
0: No, ha buttato dentro un pezzo di carta nella nostra pattumia. Ma sai che molti, anche vedo anche altre situazioni, cambiano un po' il discorso, molte persone vedono i bidoni fuori e mettono la carta. Forse è meglio mettere i bidoni.
1: Ce n'è anche molti che vengono a prendere le lattine, le cose che...
0: No, ci sono molti anche che prendono i bidoni.
1: Non da te, perché di lattine da te non se ne trovano neanche. Vabbè, andiamo avanti.
0: Vabbè. Niente, sono ragazzi, insomma, complimenti a questo Ferri che domani affronterà Zverev. Ma chi può dirlo?
1: Chi può dirlo?
0: Domani ci sarà anche Sinner e Djokovic, eh?
1: Partitella quella lì.
0: Partitella anche quella lì. Però Djokovic ha già messo un po' le mani avanti.
1: È più giovane.
0: Sono stanco e sto giocando contro il miglior... al mondo.
1: Bisogna dire che è reduce di una partita alquanto lunghetta contro Félix Auger-Aliassime. Tutti stamattina sentivo un'intervista, decantavano comunque la partita, è stata una bellissima partita, degli scambi eccezionali.
0: Anche,
1: poteva anche andare...
0: Félix è uscito dal campo distrutto.
1: Sì, ma anche lui poteva vincere.
0: Cioè, moralmente anche.
1: Sì, certo.
0: Io ho visto l'intervista, anche lui prima di rispondere alla prima domanda fa... perché gli hanno fatto in francese, fa je m'excuse, je prends 10 secondi. Era fulminato. È come quando Sinner perse la finale a Roland Garros, che era tre palle per vincere.
1: Marco Bolli, anche lui era semifinalista a Roland Garros.
0: Sì, quindi... No, quest'anno io sto parlando di Sinner l'anno prima che Alcaraz gli ha annullato queste tre palle break.
1: Comunque,
0: tre palle da... Il campione.
1: T'ho dirottato sul... Anche la Paolini si è fermata.
0: Sì, la Paolini ha perso male. Paolini...
1: Vabbè, però...
0: L'altra era sopra una spalla, non c'è niente da fare. Oggi giocano solo le femminucce.
1: Bene.
0: E i vari doppi. Tra l'altro c'è il doppio... il doppio misto, che c'è alla finale, oggi.
1: Bene.
0: Le due australiani, che sono Mark Palomas e Hunter, contro Ostepenko e Arevalo. Sono quei...
1: Famosissimi.
0: No, però ti dico che vivono col tennis. Voglio dire,
1: lì anche
0: sei
1: quando...
0: in finale a Wimbledon, anche se fai il doppio misto, tu sei in finale a San Laurent al tennis club.
1: No, neanche.
0: Neanche.
1: Non mi sono qualificato.
0: Esatto.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Vabbè, andiamo avanti. No, per il tennis oggi è tutto, insomma, e passiamo ad altri sport magari.
1: Beh, stavi parlando di ciclismo, ti ho interrotto
0: io. La sesta tappa, c'è in testa O'Connor e Apsaren. Passano al secondo Gran Premio della montagna.
1: Benissimo.
0: E vedremo come è un arrivo in è in pianura, c'è un'ultima montagna. No. Tour arriva alla prima tappa in quota al Tourmalet.
1: Che è Tourmalet. Dai. Devo sciare al Tourmalet.
0: Esatto, perché ci
1: sono... stato
0: no, nei Pirenei.
1: Ma c'era.
0: Scusa.
1: Non era l'accento che mi ha lasciato un po' perplesso.
0: Beh, Tourmalet.
1: È il Tourmalet. Uè, Nani, te sei stato il Tourmalet, no?
0: Va bene. E dove Merckx e Coppi hanno fatto la storia.
1: Ah,
0: è lì che si sono passati la borraccia.
1: A Tourmalet.
0: No. Ecco. Comunque è quel pezzo, è quella salita qui che se vai a vedere il grafico fai fatica a alzare la testa per andare a vedere fino dove finisci.
1: Boh.
0: Sul grafico, immagina. immagina pedalarla,
1: cioè anche il Machu Picchu in confronto,
0: ma niente, ma dice, è come a capire il Machu Picchu, dai, su.
1: Senti, vedo fotografie splendide in giro sui quotidiani che ricordano i 20 anni della nostra bella Coppa del Mondo.
0: Tra l'altro c'è una risposta, stanno aspettando la risposta di Maldini.
1: Hanno chiesto un ricordo a Zaccardo, sai cosa ha detto? La tuta di Gattuso non la cambiava mai.
0: No, ma erano anche anni un po' ancora non entrati nella tecnologia.
1: Dall'archivio si dice anche che Lippi ha detto: a Berlino ho festeggiato da solo fumando il sigaro.
0: Sì.
1: Bei tempi.
0: No, si sta aspettando la risposta di Maldini, che
1: si sta aspettando anche che la nazionale ripartecipi a un mondiale, se vogliamo proprio dire.
0: No, però c'è questa attesa, perché Maldini aveva preso un impegno non si sa con chi, e si deve liberare da questo impegno che aveva dato la parola, e quindi ha preso il weekend di tempo, e poi così Malagò può andare direttamente su Conte, che sta aspettando.
1: Anche a me hanno chiesto, fai il programma lunedì, ho detto prendo un weekend di tempo per farlo sapere.
0: Vabbè, insomma, lo sport è questo.
1: No, aspetta.
0: Lo sport è questo, nel senso che
1: non ti allargare.
0: Il calciomercato, niente.
1: Hai comprato qualcuno te?
0: No, la io Juve è su Sunderland.
1: Ho comprato la mozzarella. se proprio vogliamo dirle tutte.
0: Io la burrata ho preso la burrata.
1: Ah, vabbè.
0: Dimmi.
1: Sullo sport locale, il certo. Campionato canadese, Steph Montréal ha vinto 2-1. Quindi prossima partita, match di ritorno, sarà allo Stadio Saputo. Quindi è una serie dei quarti di finale del campionato canadese di calcio.
0: Ma, scusa,
1: difficile vittoria, ma 2-1 contro Vancouver.
0: Ma perché non è stata scelta anche Montreal per rappresentare i mondiali?
1: Dunque,
0: a causa della capacità dello stadio.
1: Vedo che non ascolti la nostra mezz'ora con Vittorio.
0: No.
1: Ma comunque, no, alla base ci sono delle richieste che la FIFA dà alle città che vogliono accogliere.
0: Okay.
1: È una lista che è fuori di testa. Da quando c'è sto Infantino, che a me mi sta tra... Vabbè, comunque, da quando c'è Infantino...
0: Tra
1: Fantino.
0: Fantino c'è il cavallo.
1: Esatto. Esatto,
0: è grosso.
1: Ma
0: quindi
1: dove
0: è una richiesta...
1: si siede su... Vabbè, comunque no, fondamentalmente aveva chiesto, come ha chiesto alle altre città, nuovo stadio, questo e quell'altro. Poi volevano che non ci fosse nulla che potesse entrare in competizione a livello sportivo, ma anche culturale. Quindi avremmo dovuto annullare Formula 1, Festival Jazz, i mondiali di ciclismo, cioè, la città,
0: e poi?
1: Voilà, cioè, la città ha detto aspetta un attimino, per fare magari poi due partite, perché poi abbiamo visto che in Canada ne hanno giocate pochine,
0: allora,
1: più cifre allucinanti poi, che chiedevano in questo e in quell'altro, biglietti questo e quell'altro, e la suite per Infantino e compagnia.
0: Dovevano costruire un hotel.
1: No, secondo me, onestamente, io all'inizio ero deluso come tutti quanti, in qualità di spettatore calcistico, in qualità di abitante di Montreal.
0: No, anche perché ho visto che non ci sono più buchi in giro,
1: fatto
0: quindi
1: bene.
0: Hanno risparmiato i soldi e stanno toppando le buche. Ce ne sono due nuove.
1: Tu non frequenti
0: lo so.
1: Bélanger Saint-Zotique su Papineau, perché non è cambiato ancora.
0: Però andare giù da Papineau
1: l'hanno
0: adesso...
1: riparati, ma li hanno riparati male.
0: Male,
1: salti meno. Capito?
0: Hanno riparato c'è un buco. Hanno fatto un lavoro su Vigée, hanno messo l'asfalto e io dentro di me ho detto, caspita, l'hanno livellato in modo perfetto. Manco a dirlo, 4 giorni dopo è più basso di 5 centimetri, che se entri dentro, vabbè. Comunque.
1: Vabbè, quindi,
0: vabbè, niente, allora è quella, la questione di... E poi poi abbiamo fatto bene, insomma, c'era il festival jazz,
1: c'erano eventi a Montreal l'estate,
0: c'è il mondiale, ma stai scherzando,
1: le francofolie c'erano anche, anche le francofolie erano in giugno, quindi voglio dire, no, c'è una caterva di roba che avrebbe dovuto essere annullata per accogliere due, tre, quattro partite massimo, poi chissà, magari partite tra squadre, vabbè. Niente, quindi FC sopravvinto, Sef Montréal ha vinto, anche per il calcio femminile c'è una buona notizia, che è appena stato concluso un accordo delle Rose de Montréal, che hanno, aspetta, avevo i nomi qua, adesso ho chiuso l'articolo per darti le altre informazioni, ma hanno acquistato delle nuove giocatrici, eccole qua, due giocatrici tra l'altro internazionali, si tratta del giocatrice di difesa francese Eve Périsset, che gioca in tutti i grandi campionati europei, e del centrocampista montrealese Marie Yasmin, detta Mimi Alidou, che sono di ritorno nella metropoli dopo essere state esportate in Europa e negli Stati Uniti, si aggiungeranno alla formazione de Les Roses de Montréal. Alidou e Périsset, benvenute a Montréal. Voilà.
0: Voilà. Per lo sport è tutto, spazi pubblicitari.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana:
3: spiedini di gamberi a $1.99, piccole seppi e piccoli polpi una libbra $7.99, pomodori italiani rosso Gargano 796 ml 6 barattoli per $12.99, olio extravergine d'oliva Aurora 750 ml $7.99.
2: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
5: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
6: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
5: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
6: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
5: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
6: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
5: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: Trasmettiamo ora Il rovescio dello stivale, l'attualità italiana commentata con Paolo Beducci, giornalista e basta.
1: Appena rientrato dal vertice NATO, buongiorno Paolo Beducci.
2: Sì, vertice morto di caldo.
1: Allora, c'è il vertice NATO che si svolge e poi c'è il vertice morto per il caldo, ho capito. Quindi...
2: Sì, sì, mamma mia.
1: Dimmi un po', beh, ancora sotto questa morsa di caldo.
2: Questa morsa terribile, a parte le battute fa un bel caldo.
1: Sì. Ho visto, si parla comunque di un clima che dovrebbe rimanere. Io ho letto un articolo relativo al El Niño che non è molto incoraggiante, devo dirti la verità.
2: No, infatti.
1: Soprattutto per tutti coloro i quali non credono al riscaldamento del pianeta, ci sono a parte che queste ondate di caldo durano sempre di più, c'è anche un allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma si parla di mari bollenti e anche in arrivo nuove specie aliene ed eventi estremi. Quindi non lo so, si parla di un nuovo governo, non lo so, cos'è queste specie aliene?
2: No, le specie aliene sono legate al fatto che con il riscaldamento dei mari alcune specie di pesci che in altri periodi, con altre temperature, mai sarebbero arrivate nei nostri mari, e adesso ci arrivano perché li trovano confortevoli, no? Quindi,
1: certo. Ma c'è anche invasioni di alghe e cose che non avevamo in alcuni settori.
2: Invasioni di alghe, cioè tutto sotto sopra, no? Quindi noi abbiamo avuto negli ultimi anni, anche se legato non a motivi di cambiamento climatico, abbiamo avuto il granchio blu, no?
1: Lo so, abbiamo anche noi.
2: Il granchio che era probabilmente finito dentro qualche nave che arrivava dal Nord America e che è stata pulita nelle cisterne nei nostri mari e che quindi ha scaricato uova o addirittura granchi blu vivi, e da lì è iniziata una colonizzazione che non certo ha fatto bene a una serie di nostre cose, per esempio le vongole, le cozze, tutte queste cose qui.
1: Noi abbiamo lo stesso problema nei laghi con le alghe blu, invece, che anche lì è una cosa invasiva alla grande. Infatti chiedono, quando tu porti la tua barchetta da un laghetto all'altro, la devi lavare in un modo incredibile per evitare appunto che si estenda.
2: Ma comunque qua invece non so.
1: Sì.
2: Qua ognuno fa un po' come gli pare e quindi aggraviamo. Poi tieni presente che il Mediterraneo ha poco ricambio di acqua, perché l'unico passaggio è Gibilterra, quindi e adesso c'è anche col fatto che l'altro passaggio, che non è un passaggio naturale, che è Suez, insomma da lì arrivano specie, anche da lì arrivano specie che arrivano sostanzialmente dal Mar Rosso, no? Quindi pesci un po' diversi da quelli a cui siamo abituati. Sì. Sono stati trovati in Mediterraneo già anche dei pesci palla, che sono tipo tipici di altri mari molto più caldi, no?
1: Io li ho visti nell'Oceano Indiano, fa un po' te, voglio dire.
2: Tu pensa, sai come si riconosce un pesce palla?
1: Quando si gonfia, no? Non lo so.
2: Quando si gonfia ti guarda e dice: io sono uno squalo.
1: Palla nel senso di fandonia, non avevo raccolto. Va bene così. Comunque, ridendo e scherzando, rimane il fatto che sono emersi anche i dati, proprio parlando di caldo. Lo scorso giugno è stato il più caldo di sempre in Europa, 3 gradi centigradi sopra la media. 3. Tre sono pazzeschi.
2: Sì, ma guarda che io quest'anno mai successo, i primi bagni di mare li ho fatti alla fine di aprile. Quindi vuol dire che il mare, io sono già una specie di pinguino per l'acqua, ma mi piace. Ma a fare il bagno a fine aprile, tra l'altro nel Mar Ligure, significa che il mare è proprio nettamente più caldo del solito.
1: No, io l'ho fatto a fine ottobre in un lago, devo dirti che non era, non era piacevole, ma questo è un altro discorso. Vabbè. Quindi insomma niente, ovviamente c'è poco che si possa fare, se, voglio dire, a parte cercare di inquinare meno e ridurre il nostro...
2: Ridurre i gas serra, bisogna ridurre i gas serra, quindi usare meno petrolio e più energia ricavata da fonti rinnovabili, no? Tutto
1: sì,
2: qui.
1: Sì,
2: E poi altra cosa, attenzione, perché se noi oggi, adesso, smettessimo di immettere CO2 nell'atmosfera per tornare a quello che era solo 100 anni fa, avremmo bisogno di 20.000 anni.
1: Certo.
2: Il problema è anche questo, cioè che il danno fatto è veramente gigante.
1: Sì.
2: È veramente gigante.
1: E le soluzioni, come dicevi giustamente tu,

0: alcuni comuni.
1: Sì, Roma, Roma e Firenze, leggevo, in Italia.
0: Sì,
1: sono
0: sì,
1: due laboratori a cielo aperto, ecco. Diciamo.
0: Sì, sì, ma chi è passato già alla fase attuativa proprio è Genova.
1: Ah, ok.
0: Genova sta già smantellando intere strade ricoperte di asfalto, cemento, eccetera, per passare a una vivibilità diversa, a una piantumazione diversa, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Certo,
0: eccetera. Certo. Quindi Genova da questo punto di vista è all'avanguardia.
1: Ah, bene, non so.
0: È chiaro però che ci vorrà tempo, certo. È il solito discorso. No?
1: È una volontà politica, anche non è solo
0: è una volontà politica ferrea.
1: Noi qui facciamo dei buchi nelle strade per cercare di aerare il tutto, ma è un altro discorso. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Vabbè. No, comunque.
1: No, ma era importante parlarne perché, come dici tu, l'Italia, tra gli altri paesi, sta soffrendo in modo particolare. Tu mi dicevi c'è un caldo allucinante quest'anno.
0: Sì, sì. Guarda, io insomma giro tutti i giorni per Milano, per la mia città, e stamattina ero in giro per motivi clinici, oltretutto, quindi neanche troppo piacevoli, ma Milano c'è poca gente in giro, e d'altra parte tu fai le strade del centro, io non so perché, hanno rifatto la pavimentazione in molte aree del centro, ne ha rifatte di pietra, di asfalto, di cemento,
1: sì.
0: Cioè forse era il caso di iniziare a togliere e a mettere un po' di sana terra, un po' di sani alberi,
1: sì.
0: E cercare di iniziare a invertire questa cosa,
1: certo,
0: insomma, no?
1: Certo, vabbè. Senti, vabbè, mi parlavi di Genova prima, che era all'avanguardia, non lo è forse per questa persona di 99 anni?
0: Sì, guarda, questa è una delle cose che ti fa capire come il paese vada in maniera strana, no? Cioè, come il paese vada in maniera strana è come, e qui lo dice il sindacato della polizia carceraria, no? Che dice che siamo veramente alla crisi di sistema. L'altro giorno un signore che ha quasi 99 anni, ok,
1: ragazzi,
0: ha sparato alla moglie, cioè già uno che ha 99 anni prende la pistola e spara alla moglie, tutte le cose in testa per il verso giusto non ce le ha, ma a parte questo spara alla moglie, non l'ammazza per fortuna, e dopodiché cerca anche lui stesso di suicidarsi, ok? La moglie finisce in ospedale, anche lui finisce in ospedale, ma siccome ha 99 anni e ha commesso un reato, per carità, finisce anche in galera. Cioè, allora, uno di 99 anni messo in galera, seppur nel reparto dell'ospedale, all'interno della galera, eccetera, è a mio avviso un po' un'aberrazione. Cioè, uno di 99 anni dovrebbe stare al massimo ricoverato in quella che in Italia si chiama residenza sanitaria per anziani, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Uno di 99 anni che si mette a sparare alla moglie, che non so quanti ne abbia, ma magari ne ha 93, 95, 92, non lo so, no?
1: Cioè, mi stai dicendo c'è un altro problema qua, non è la questione, c'è un problema a livello di...
0: C'è un problema umanitario gigantesco, no?
1: Certo.
0: Cioè, guarda che si dice, pare che ci sia un altro caso simile a Firenze, dove un detenuto è in prigione, questo caso ha in prigione, ed è un detenuto, un giovincello rispetto a questo, perché ha solo 94 anni. Allora, tra l'altro le carceri italiane sono allo sfascio sotto tutti i punti di vista.
1: Credo che abbiano anche un problema di disponibilità, se non vado errato.
0: Esatto. Allora, in questo caso questo signore di 99 anni è a Genova a Marassi, che è uno dei carceri di Genova.
1: Ah, ma anche lo stadio.
0: Marassi.
1: Non mica anche lo stadio.
0: Esatto. Lì vicino, infatti.
1: Ci hanno avuto una persona celebre che si chiama

0: mamma Rasen, tutto quello che c'è.
1: Ah sì, ciao, facciamo tutto. Sai, i genovesi risparmiano un po'.
0: Cioè, sono al Marasi, stai guardando la partita? No, veramente mi hanno dato 12 anni. Vabbè, quindi
1: mi hanno dato 15 anni, sono a Marasi. Ma come? Sì, vabbè. Allora, Marasi, che comunque è uno di quelli messi meglio, perché ha una capacità, diciamo così, regolamentare di 535 posti.
0: Okay.
1: E attualmente dentro ce ne sono quasi 670.
0: Mamma.
1: Ed è uno di quelli in cui le cose vanno meglio, ma ci sono carceri in cui in stanze di 9 metri quadrati vuol dire 3 metri per 3, ci sono 6 persone.
0: Mamma mia. Quindi praticamente, fondamentalmente c'è anche un problema a livello di spazio disponibile e forse anche di incarcerazioni, forse ci sono delle sentenze
1: perché...
0: delle volte che... lasciano il tempo
1: ma
0: che
1: trovano. Ma soprattutto,
0: trovo.
1: Guarda che due terzi, io dico due terzi, ma forse anche di più, della popolazione carceraria è composta di persone in attesa di giudizio. E queste persone in attesa di giudizio di solito sono persone povere, mm-hmm, che non hanno un luogo dove stare in alternativa in attesa di giudizio.
0: Mm-hmm.
1: Questo è il punto, no?
0: Sì,
1: se sei povero finisci dentro, se sei ricco come quella signora che ha ammazzato quello che le aveva rubato la borsetta dalla macchina, gli è passata sopra in avanti e poi anche indietro e poi di nuovo in avanti, ha preso 18 anni di condanna e le è andata a mio avviso molto bene, ma di giorni di galera neanche uno ne ha fatto, né ne farà.
0: Mm-hmm.
1: Quindi se sei benestante in galera non ci vai, o comunque generalmente in galera non ci vai, se sei povero in galera ci vai, magari anche solo, come anche nel caso di questo signore di 99 anni, in attesa di essere rinviato a giudizio, insomma. No?
0: Sì, e probabilmente in attesa anche di poter respirare, che se ci sono 6 persone in 3 metri quadrati non è evidente.
1: Questo è una delle tante storture del nostro paese, no? Io te ne ho scritta un'altra, ma se vuoi ne parliamo settimana prossima.
0: Sì, ne parliamo settimana. Sì, è più allegra, hai ragione, però il tempo, ahimè, è tiranno. Abbiamo avuto caldo troppo a lungo. Caro Paolo, ti abbraccio, ti ringrazio di essere stato con noi e se tutto va bene ci risentiamo la settimana prossima.
1: Ah, sì, se non siamo sciolti siamo qua.
0: No, il vantaggio è che non essendo televisivo il fatto che tu sia in mutande in questo momento non scandalizza nessuno, quindi va bene così.
1: No, ma come fai a saperlo?
0: Perché ho già avuto dei periodi di gran caldo insieme a te, so come circoli.
1: No, guarda, invece ho addirittura una t-shirt.
0: Questo mi sorprende. Allora non è così caldo.
1: Sono condizionatore. Ah, quindi. Okay.
0: Buona giornata, carissimo. Ciao, ciao.
1: Un saluto caro a tutti. Ciao. In Italia
2: si può. Vi abbiamo presentato Il rovescio dello stivale, un programma settimanale di commenti in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ed ora la situazione del traffico.
0: Dunque, ancora lento il tunnel, in modo particolare direzione Boucherville, per i ponti da Riva Sud, Jacques Cartier al completo ancora a quest'ora, l'accesso a Samuel de Champlain complicato, l'uscita di Mercier invece, c'è un incidente proprio all'incrocio con la 20, poi Descariez un po' più lenta a quest'ora, la Met West invece è un po' migliorata la situazione, ma è sempre lenta a partire da Papineau, prudenza e pazienza mi raccomando.
4: Giornale radio, CFMB 1280.
0: A conclusione del vertice NATO, il primo ministro canadese Mark Carney è volato in Arabia Saudita per un incontro con il principe ereditario e primo ministro del paese Mohammed bin Salman, alla ricerca di partnership economiche con il paese strategicamente importante, la cui però già tristemente nota situazione in materia di diritti umani continua a peggiorare. Carney si trova a Jeddah su invito del principe ereditario e segna la prima visita in Arabia Saudita di un primo ministro canadese in carica in 26 anni. Questa visita si inserisce in un graduale disgelo delle relazioni bilaterali dopo una disputa diplomatica piuttosto grave nel 2018, quando il governo di Justin Trudeau aveva criticato il sistema giudiziario saudita e il trattamento riservato alle donne, chiedendo all'Arabia Saudita di rilasciare immediatamente gli attivisti per i diritti umani. Riyadh aveva scelto di richiamare il proprio ambasciatore da Ottawa ed espellere l'inviato canadese. L'Arabia Saudita ha sospeso i negoziati commerciali con il Canada prima di ripristinare le relazioni diplomatiche nel 2023. Questa controversia ha fatto seguito ad anni di polemiche sulla vendita di veicoli blindati leggeri da parte del Canada al Regno. Prima di questa controversia, l'Arabia Saudita era il partner più commerciale più importante del Canada nel mondo arabo e rimane il principale mercato di esportazione di armi per il Canada al di fuori degli Stati Uniti. Si parla di 404 milioni di dollari di esportazioni militari nel 2025. L'ufficio del primo ministro ha elencato diversi settori prioritari, tra cui l'industria mineraria, l'intelligenza artificiale, le tecnologie pulite, l'agricoltura, il turismo, le infrastrutture e le scienze della vita. La visita potrebbe portare ad accordi di investimento, nonché alla cooperazione in materia di sicurezza e di difesa, progetti di energia verde e iniziative diplomatiche di vario tipo. La regione del Golfo produce pochissimo cibo per sé, ha sottolineato un esperto, e l'Arabia Saudita è tra i paesi interessati alle catene di approvvigionamento stabili del Canada. Carney ha chiarito di aver cercato di instaurare rapporti con gli stati del Golfo visitando gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar nell'ultimo anno. Tuttavia il Canada è indietro nel cercare investimenti dai ricchi stati produttori di petrolio e dal promuovere la cooperazione in materia di diplomazia, intelligenza artificiale e sicurezza. Secondo gli esperti, in Arabia Saudita ci sono state delle riforme sociali ed economiche, ma nessuna riforma politica, non c'è liberalizzazione né democratizzazione. Al contrario, la situazione dei diritti umani è persino peggiore oggi rispetto a 10 anni fa, è quanto ha dichiarato Human Rights Watch, affermando che l'Arabia Saudita ha da tempo una pessima situazione in materia di diritti umani, che è ulteriormente peggiorata con il recente aumento delle esecuzioni. A quanto pare, le questioni relative ai diritti umani non saranno però all'ordine del giorno, e a tal proposito la moglie di Raif Badawi, il blogger saudito condannato alla fustigazione e imprigionato dal regime 2012, ha implorato il primo ministro a sollevare le questioni con il principe. Vorrei che Carney parlasse con lui di Raif, ha dichiarato Ensaf Haidar in un'intervista. Ensaf Haidar, la moglie. Raif Badawi ha scontato una condanna a 10 anni di carcere, rilasciato nel 2022, gli è comunque ancora vietato di lasciare l'Arabia Saudita fino al 2032, gli è ancora proibito di scrivere, lavorare, non ha una vita normale, ha confermato la moglie, che è fuggita dall'Arabia Saudita con i figli e che ora risiede a Sherbrooke. Il governo provinciale annuncia oggi nuove misure volte a impedire ai conducenti inesperti arrivati di recente in Quebec di guidare autocarri pesanti sulle strade della provincia. Il settore dei trasporti su strada accoglie con favore l'iniziativa, ma si aspetta ulteriori provvedimenti per contrastare questo preoccupante fenomeno. A partire da oggi, qualsiasi camionista dell'Ontario che desideri stabilirsi in Quebec con meno di 2 anni di esperienza dovrà superare un esame di guida prima di poter ottenere la patente dalla Société de l'Assurance Automobile du Québec. In caso di esito negativo all'esame di guida per 2 volte consecutive, dovrà seguire il corso di formazione richiesto per ottenere la patente di categoria 1. Anno dopo anno arrivano persone dall'Ontario con una formazione di qualità apparentemente inadeguata, ha lamentato il ministro dei trasporti Benoît Charette. Si tratta di una misura temporanea in attesa che l'Ontario stesso dimostri di aver rafforzato i propri sistemi di formazione e supervisione per i titolari di patente di categoria 1. Una grande percentuale quale di aziende di autotrasporto in Ontario utilizza un modello autista basso costo o Drivers Inc., in cui autisti inesperti vengono assunti a un costo inferiore e senza un'adeguata formazione. Il 12 maggio il revisore generale dell'Ontario aveva evidenziato diverse carenze nel settore del trasporto su strada della provincia, sottolineando le norme severe applicate in Quebec. Benoit Charette stima che circa 375 autisti dell'Ontario si trasferiscono in Quebec ogni anno, tuttavia non sa quale percentuale di questi abbia meno di 2 anni di esperienza, e ciò è molto preoccupante. E tra l'altro, ha sottolineato il ministro, senza voler generalizzare, sappiamo che questi stessi autisti potrebbero essere sovrarappresentati negli incidenti verificatisi in Quebec negli ultimi anni. Secondo l'ultimo rapporto della SAAC, oltre un quarto dei decessi sulle strade del Quebec lo scorso anno ha coinvolto veicoli pesanti, 102 su 371, ciò che rappresenta un aumento del 17,8% rispetto al numero medio di persone decedute in incidenti con veicoli pesanti negli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda gli autotrasportatori dell'Ontario che si recano in Quebec ma senza l'intenzione di stabilirvisi, il governo ha già annunciato controlli più severi al confine con l'Ontario. Lo scorso ottobre ha inoltre deciso di autorizzare gli agenti della polizia stradale a portare armi da fuoco. Un altro traguardo è stato raggiunto nel progetto del quartiere Namur Hippodrome, dove sono previste 20.000 unità abitative. Il comune ha appena approvato lo sviluppo di un importante progetto residenziale che consentirà la costruzione di oltre 1.200 unità in affitto entro 2 anni. Questo è un passo estremamente importante per noi, ha dichiarato in un'intervista Stephanie Valenzuela, sindaca di Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Dopo l'approvazione di 800 unità d'edilizia sociale a maggio, questo sarà uno dei primi grandi progetti immobiliari a procedere in quest'area strategica. Oltre alle 1.225 unità abitative in affitto, il progetto, situato al 7301 del Boulevard des Caries e al 5150-5160 della via Namur, prevede la costruzione di un centro sportivo, una struttura di 4.500 metri quadrati che comprenderà una doppia palestra, una pista di atletica, una sala fitness e una cucina comune. A gennaio, nell'ambito del più recente programma decennale di opere capitali della città, sono stati stanziati 50 milioni di dollari per questo nuovo centro. In totale sono previste 4 torri con un'altezza compresa tra 20 e 30 piani ed è inclusa anche una componente di edilizia sociale in base a un accordo con la Canada Mortgage and Housing Corporation, ma la sua percentuale non è ancora stata confermata. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
5: Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i 2, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte e risponde: "Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma". A stretto giro la replica di Tajani: ritorsione priva di senso, il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli USA sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal segretario della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. "Gli alleati mi amano", ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto contro l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive, militarizzazione, commenta il Cremlino. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furto morti di rame, il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni pensionati, più donne, 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. In crescita i lavoratori stranieri, intorno a quota 3 milioni.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, dollaro statunitense scambiato a 1,42.
6: Previsioni del tempo.
0: Abbiamo già le prime gocce di pioggia, il cielo è comunque prevalentemente nuvoloso, 22 gradi con una percepita a 26, massima prevista al termometro oggi 25, humidex a 32, minima la notte prossima 19, percepito a 20, 70% le possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio e in serata, che scenderanno al 40% nel corso della notte. I prossimi appuntamenti con l'informazione a CFMI sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Restani sta alla regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 9-7-20-26.
7: Baila con Zucchero e poi Giorgia e Giovanotti, tu mi porti su.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec Porte e Finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Una nota triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, il genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e tutto il personale per le cure e la compassione dedicate a lei. La famiglia riceverà parenti e amici per le condoglianze subito dopo il servizio funebre presso la chiesa Madonna di Pompei lunedì 13 luglio alle 11:00.

0: ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone Coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sossata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Toiture Unique, da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Sono Anthony Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta $3 per $5.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
3: Deve esaltare l'eleganza.

0: la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel.com. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel.com, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel.com al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
1: Ici Johan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
0: Filetto di mahi mahi selvatico 14,99 la libbra, piovra dalla Spagna per il barbecue 9,99 la libbra, rondelle e tentacoli di calamare 800 grammi a 12,99, costata di manzo doppia A 18,99 la libbra, angurie giganti e dolci a 12,99.
2: Mercato United Seafood 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Caro Silvio, siamo arrivati a questa conclusione di questa emissione del giovedì.
1: Le emissioni sono quelle di Casa Effetto Serra.
0: Avanti,
1: che cosa? Trasmissione si chiama. Vabbè, andiamo.
0: Adesso lui fa le trasmissioni. Le trasmissioni, secondo me,
1: tu
0: è quello
1: fai
0: della.
1: Le emissioni, questo
0: sono. No, anche tu fai le emissioni. No, le trasmissioni sono quelle delle auto. La trasmissione idraulica. Un attimo,
1: non ci sta la canzone.
0: Mario Biondi. Ciao a tutti!
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì! Oggi la presento, segue la mezz'oretta di chiacchierata con Vittoria Zorfini, che sarà poi con voi nel buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, per la programmazione invece è il risveglio. Sono qui domattina, stessa ora, stesso canale.
0: See you because this is what I am.

disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno, bentrovati in diretta, buongiorno Silvio Orvieto.
2: Buongiorno Italia Zerfini, che scatto ragazzi!
1: Il tuo o il mio?
2: Scatto finito, il tuo, tac tac tac
1: tac tac tac tac, tac.
2: 12.000 cose simultaneamente.
1: Ma come ci sento bene oggi, le tue cuffie sono perfette.
2: Le mie cuffie.
1: Le ho rubate.
2: Sì, però c'è lo scotch che tiene il
1: ma
2: filo.
1: Ma quello dà il carattere alla cuffia, no? Allo
2: vissuta,
1: stile.
2: La cuffia vissuta.
1: Quella cuffia vissuta là che ci fa partire la nostra sigla.

0: Ed è giovedì. Ed è giovedì, signore e signori.
1: Sto cercando la cuffia.
0: No, ce l'ho io, Silvio, mi spiace. Te no, ne ho privato stamani. Stamani può essere fero? No, allora, niente, voi non lo fate?
1: Cosa?
0: No, dico stamano può essere fero? No, non vi piace a voi, va bene, va bene, lo capisco, lo capisco. Va bene, va bene. Sapete che giorno è oggi?
1: Sì.
0: E se parte?
1: 9 luglio.

0: oggi è così, oggi è così. Ci ricordiamo di quel mondiale 2006 in cui l'Italia era sul tetto del mondo. Basta.
1: Bei tempi.
0: Bravo, bei tempi, hai detto bene, quindi oggi ovviamente i social sono inondati dell'azzurro della nazionale.
1: Famosa fotografia con certo. campioni del mondo.
0: Che emozione, ragazzi, che emozione,
1: sì.
0: fortissima, anche CFMB 1280 ha ripubblicato quella foto lì, storica, meravigliosa.
1: Tutti in strada a festeggiare a Montreal.
0: Sì, sì.
1: Alla grande.
0: Giusto, ma tu ce lo puoi raccontare, perché
1: alla
0: era a Roma.
1: Grande, alla grande, sì. C'era molta gente, molti italiani, tutti fuori praticamente.
0: Che bello.
1: Con clacson, auto, un po' come per gli europei. Esattamente la stessa cosa. Io l'avevo già vissuta qualche anno prima, con questa...
0: energia pazzesca, questa voglia di festeggiare, di insomma, vabbè, e noi ricordiamo che comunque non è male averlo vissuto. Detto questo, cambiamo totalmente argomento, perché abbiamo messo Seven Army perché è un po' diventata la colonna sonora di quel mondiale.
1: E parlando di armi, collegamento diretto.
0: Lanciato
1: e tu lanci e io prendo al volo.
0: In realtà l'aveva già studiata Silvio, però io dovevo fare l'assist.
1: Al termine del vertice NATO di Ankara, il primo ministro Mark Carney...
0: Ma come lo dici bene?
1: Ha ricevuto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan una pistola.
0: Con il nome sopra.
1: Con un inciso proprio il suo nome.
0: L'ha regalato a tutti,
1: E delle relative munizioni, sì. Cioè, adesso un regalo un po'... Vabbè, ognuno poi...
0: Che dice tutto, forse.
1: Beh, ecco, forse dice molto, comunque. Il presidente ha donato quest'arma insolita a tutti i leader della NATO per... Adesso... Qui in Canada ci sono delle leggi abbastanza restrittive.
0: Meno male.
1: Per le armi.
0: Ma anche in Gran Bretagna. Infatti lì, per esempio, se non sbaglio, le armi non possono entrare.
1: Beh, quindi qui quello che succederà è quanto segue, perché ci sono delle leggi, dei requisiti di sicurezza canadesi, quindi la gestione del dono avverrà come segue. Uno, disattivazione.
0: Due.
1: L'ufficio del primo ministro ha consegnato l'arma alla RCMP, la Royal Canadian Mounted Police, che sta procedendo alla sua disattivazione definitiva. Due. Le munizioni che accompagnavano il regalo rimangono ad Ankara. Non se ne parla neanche di portarle qui, rimangono in Turchia. Tre. Probabilmente l'arma verrà poi esposta, ovviamente il governo cercherà un luogo adatto per esporre quest'arma, tra virgolette, storica, che potrebbe essere tipo un museo, una cosa del genere.
0: Sì, esatto, poi ognuno ha tutta una serie di regali donati da altri capi di Stato e quindi sicuramente poi quello diventa anche un racconto della storia.
1: Assolutamente, assolutamente. Però
0: paura.com, forse è un regalo che non vorrei ricevere.
1: Beh, è un regalo un po'...
0: Vabbè, noi poi che abbiamo un altro rapporto con le armi.
1: Sì, assolutamente. Poi in questo periodo, francamente...
0: Esatto, è anche il periodo storico, diciamo, che incide sicuramente sul mio umore o sulla mia idea di regalo. Ecco,
1: anche perché
0: così.
1: Voglio dire, stai facendo una riunione della NATO, che già non è una cosa estremamente pacifica. Una riunione in cui si è detto di molto di più, in cui già gli animi non erano
0: serenissimi. Cioè che però tanto amore, sì, Trump è arrivato lì arrabbiatissimo, poi in realtà tutti l'hanno trattato bene e ha subito... ritrattato.
1: Ha detto che gli vogliono bene.
0: Devi stare tranquillo. Dai.
1: Gli
0: passo la volta.
1: Bene. Ha detto quanto bene mi vuole l'Europa. Ho sentito tanto bene e tanto affetto.
0: Bene.
1: Al punto in cui ha un po' confuso poi in conferenza stampa nominando Zelensky, Putin varie volte. Durante la conferenza stampa lo dico perché poi la
0: secondo
1: gente
0: secondo me
1: dice,
0: è una strategia.
1: No, lo dico perché lui aveva preso in giro Biden quando aveva fatto lo stesso errore di confondere i due uomini politici.
0: No, ma non è vero, te lo stai inventando.
1: No, assolutamente.
0: Sto scherzando, no. Questa poteva essere la risposta, cioè che quando le cose non vanno allora no, non è vero, oppure
1: adesso.
0: Si chiama...
1: Con il nome avremmo potuto confonderci tutti, perché uno si chiama Vladimir e l'altro Volodomir. siamo vicini. Ma tra Zelensky e Putin.
0: Ma uno ha in mente tante
1: c'è
0: cose.
1: Una guerra.
0: Ma uno ha in mente tante cose, poi il viaggio. Insomma, non è facile. Vabbè, andiamo avanti, dai. andiamo avanti.
1: No, ti lascio nuotare da solo.
0: No, sto affogando.
1: Neanche il salvagente.
0: Oh, ma come io ti faccio gli assist e tu non mi lanci neanche il salvagente.
1: Hai ragione. Allora, vogliamo ricordare qualcosa di triste invece?
0: No, perché? Perché cosa vuoi ricordare?
1: È successo stamattina.
0: Ah sì, certo.
1: E bisognava ricordarlo, no?
0: Però se mi dici che cosa io ti seguo, se no.
1: Una
0: perché ce ne sono tante.
1: Facci sentire qualche.
0: Ah no, ovviamente oggi si parla di Bonnie Tyler perché è scomparsa all'età di 75 anni dopo una breve malattia. Donna incredibile, artista straordinaria che con la sua voce si è fatta strada soprattutto caratterizzando gli anni 80, ma ancora ovviamente soprattutto una delle sue canzoni è, come dire, ancora la nostra canzone. Late August, early September, so later in the... E abbiamo qualcosa in sottofondo, ma dopo lo sistemiamo. E insomma, cioè, se n'è andata stamattina, se anche avete soltanto aperto le news dai social. Lo avete saputo perché, insomma, è una notizia che è stata ribattuta veramente ovunque, possiamo dire.
1: Sì. Sì, anche perché aveva solo 75 anni, voglio dire.
0: Sì.
1: Non era una persona estremamente anziana. Le ragioni non le abbiamo. È morta in Portogallo, da quanto ho letto.
0: Sì, è stata ricoverata qualche giorno prima.
1: Ma così, tutto un tratto. Si trovava a Faro, dove era in cura. Insomma, era stata operata d'urgenza il mese scorso. Ecco. Quindi, ovviamente, la ricordano tutti per Total Eclipse of the Heart.
0: Poi ovviamente ce ne sono anche delle altre.
1: Sì, ma quella l'abbiamo ballata quanto?
0: Sì.
1: Ma quanto l'abbiamo ballata?
0: Ma anche chi è venuto dopo?
1: Anche chi è venuto prima. No, chi è venuto prima no.
0: No, chi è venuto no, in effetti no.
1: Comunque triste, ma è successo proprio da poco, quindi lascia il marito Robert Sullivan, che tra l'altro era al suo fianco da oltre 50 anni, insieme alla famiglia e ovviamente ai milioni di fans sparsi per il mondo. Aveva anche una voce molto particolare.
0: Assolutamente, molto super riconoscibile,
1: bella.
0: Insomma, ci ha coccolato in questi anni regalandoci ovviamente una colonna sonora fino ad oggi. Più di una,
1: sì,
0: assolutamente.
1: C'era, poi c'era It's a heart, ain't nothing but a heart. Vabbè.
0: Ah, è vero, ma come sei intonato Silvio?
1: Poi
0: ma tu sei pronto?
1: Holding out for a hero, ce ne sono stati parecchi.
0: Tante, sì. No, per quello dicevo, sicuramente colonna sonora per tanti e tantissimi, soprattutto perché ha caratterizzato con la sua voce e la sua musica un intero periodo storico e tuttora ovviamente le sue canzoni hanno ben superato, come dire, dignitosamente, se non di più, tutti questi anni.
1: Poi Bonnie Tyler era il suo nome d'arte, il suo vero nome era...
0: All'anagrafe Gaynor Hopkins.
1: Yes.
0: Allora, diciamo che c'è anche una versione italiana, tu giustamente ci ricordavi della sua famosissima canzone.
1: Mi ricordavo che c'era una versione italiana, abbiamo fatto una ricerca, l'abbiamo identificata, quindi la possiamo inserire in scaletta quando
0: assolutamente
1: vuoi.
0: Assolutamente. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Neck e Laura, Eclissi del Cuore. Grazie Silvio Orvieto.
1: Grazie Vittoria Zorfini.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 Puy du Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esamis de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Neri Labrotto al 514-234-6476.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.
2: La storia ci insegna.
3: Ma che ci insegna?

0: Boh, allora eccoci qua per il nostro appuntamento quotidiano con la nostra storia, perché oggi ricordiamo a tutti che è il 190esimo giorno. Alla 28esima settimana la luna è illuminata, refresh
1: 32,9.
0: Io ero avanti. Dunque, a Tolosa, Teodorico II, con l'approvazione dell'aristocrazia gallo-romana, acclama imperatore romano d'Occidente l'ufficiale Avito. Infatti gli ha detto: Avito,
1: Avito, vieni qua un momento.
0: Vieni qua un momento.
1: Ti devo dire una cosa.
0: Ti faccio imperatore, così non mi rompi più. Inviare in zona Marco Micelio Flavio e Parco. Oh là là là là là là.
1: A inviare in zona Marco Micelio Flavio e Parchio Avito.
0: Non c'è Eparchio. Ah, Eparchio è il nome. No, certo che chiamassi Eparchio, è come se tu ti chiamassi E Silvio. Tu ogni volta dici cosa?
1: Siamo solo alla seconda notizia.
0: No, la prima. La prima. Comunque. L'imperatore Petronio Massimo in primavera
1: era stato l'imperatore. Vogliamo leggere tutto quello che c'è scritto?
0: Poco prima della morte, avvenuta il 31 maggio, per ottenere sostegno dai Visigoti.
1: Bene. La seconda la salto perché sì, non si può.
0: La terza è interessante.
1: Dici tu?
0: Beh,
1: 1540, Enrico VIII, re d'Inghilterra, ottiene l'annullamento del matrimonio della sua quarta moglie, Anne di Cleves, sposata il 6 gennaio scorso. L'annullamento è stato avallato da Anna, che ha testimoniato il mancato consumo del matrimonio in cambio di una cospicua rendita.
0: Si facevano già, eh?
1: A umma
0: si facevano già.
1: Facciamo così, io dico che e tu mi dai. Dai, Va bene. 486 anni fa.
0: Vabbè, si apre per la prima volta l'edizione del torneo tennistico di Wimbledon nel 1877. La prima prova stagionale dell'anno dello Slam si gioca sui campi in erba del All England Lawn Tennis and Cricket Club di
1: Crockett
0: a Londra, in Gran Bretagna, e vi prendono parte 22 giocatori. 149 anni fa.
1: Non è detto però che nel 1816 il congresso di Tucumán vota la proclamazione di indipendenza dell'Argentina dalla Spagna. Lo dico perché ci sono molti argentini
0: e molti spagnoli all'ascolto. Il 1922, il nuotatore Johnny Wassmuller è il primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri stile libero in meno di un minuto. Con il tempo di 58,6 strappa il primato mondiale di categoria all'hawaiano Duke Kanamoku, che aveva fissato ad Amburgo nel 1912 e migliorato nel 1918.
1: Lui è Tarzan, lo sai?
0: Sì.
1: Il primo Tarzan,
0: Johnny. L'ho riconosciuto.
1: 1941, il matematico inglese Alan Turing, a cui è stato anche dedicato un magnifico film, bisogna dire, riesce a decodificare il codice di Enigma, dispositivo tedesco per la crittografia dei messaggi. La macchina utilizzata dal Reich per dirigere le operazioni terra, aria, mare era stata sequestrata in maggio dalla Marina Britannica, piuttosto a bordo di un sommergibile tedesco durante l'operazione Prime Rose.
0: Nel 1948 è Vincenzo Cardarelli, vincitore della seconda edizione del Premio Strega. Tra l'altro l'hanno fatto.
1: Sì, infatti il DN Cronos lo dice.
0: Ieri. In vantaggio già dalla prima votazione del 20 giugno a casa Bellonci, si aggiudica il prestigioso riconoscimento letterario per il romanzo Villa Tarantola all'Hotel de Russi di Roma, con 92 voti, riceverà anche un premio in denaro di 300.000 lire. Tra l'altro il premio è una bottiglia di liquore Strega.
1: Sì, che bevono di solito sul momento.
0: Comunque. Ah, lo bevo subito?
1: Beh, insomma, io l'ho visto ieri.
0: Ieri l'ho visto anch'io, sì.
1: Michele Mare ha vinto ieri, con i convitati di Pietro. Vabbè.
0: Vabbè, niente, andiamo a San Macario di Varese.
1: Perché no?
0: Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vince il campionato italiano di ciclismo femminile su strada, coprendo la distanza in 64 chilometri in 1 ora e 46 minuti. Si tratta della seconda della sua seconda maglia tricolore dopo quella di Mariano Comese nel 64. Nominati, no. Dove andiamo?
1: Andiamo nel 1979, quando il presidente della Repubblica Sandro Pertini affida il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo a Bettino Craxi. Ed è la prima volta dal dopoguerra che l'incarico viene conferito a un socialista. Craxi rinuncerà per il mancato appoggio della Democrazia Cristiana.
0: Nel 1979 l'etichetta discografica CGD pubblica Viva, il 12° album dei Pooh, registrato in studio. Tra le 10 canzoni ascolteremo anche noi Io sono vivo e tante altre, destinate a diventare alcuni tra i più conosciuti brani del gruppo. Questo succedeva nel 1979.
1: 1987, al pugile Mike Tyson viene sospesa la licenza per un anno per aver morsicato un orecchio a Evander Holyfield durante il combattimento di Las Vegas dello scorso 28 giugno. Dovrà anche pagare una multa di 3 milioni di dollari. Non è prevista la restituzione del pezzo d'orecchio che si è masticato, perché 29 anni fa viene così.
0: Beh, fa anche un po', eh? A Rio de Janeiro, sua città natale, muore il poeta, compositore e cantante Vinicius de Moraes, che l'ascolteremo perché era in programmazione. 66enne, è stato autore di alcuni dei maggiori successi, tra cui Carola de Ipanema, e ascolteremo appunto questa canzone.
1: Nel 2001 il calciatore francese Zinedine Zidane passa al Real Madrid con un ingaggio di 140 miliardi di lire. La presentazione ufficiale avviene alle ore 14 con la consegna della maglia numero 5 con cui il fuoriclasse francese giocherà per la squadra spagnola. 25 anni già, ridendo e scherzando.
0: No, io sto già pensando ai 140 milioni.
1: Miliardi.
0: Miliardi. Battendo la Francia, yes, nel 2006, campione.
1: Parlando di Zinedine Zidane.
0: Apro e chiudo.
1: Per una chietta di rigore.
0: Battendo la Francia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 dei tempi supplementari nella finale dei mondiali di calcio di Germania giocata a Berlino, con il punteggio di finale di 6-4 l'Italia conquista il suo quarto e ultimo titolo mondiale a 24 anni dopo il trionfo appunto dell'82 in Spagna avvenuto il 12 di luglio.
1: Come mai sai queste cose così
0: le
1: con precisione?
0: So perché
1: la storia più vicina a noi. Nel 1793 la legge antischiavitù viene adottata dal Bas-Canada anche per le Haut-Canada. Quindi l'importazione di schiavi sarà vietata in Canada, e tutti gli schiavi che sono già entrati nel paese saranno liberi.
0: Bravo. I cittadini canadesi.
1: 1793, caspiterina. Complimenti. Nel 1874 un contingente di 318 uomini della Police Montée du Nord-Ouest,
0: oui,
1: che poi diventerà la RCMP, sì, lascia Fort Dufferin in direzione dell'ovest per smantellare Whoop-Up, che è un forte in cui si vende whisky di contrabbando, signore e signori.
0: Secondo me l'ha costruito i napoletani,
1: Whoop-Up. Oh, possibile.
0: La mamma Whoop-Up.
1: Whoop-Up viene dal nome di luogo dove si fa la festa. Whoop-Up.
0: Whoop-Up.
1: No, Whoop-Up è quello che sta a Roma.
0: Ho capito.
1: Whoop-Up sta a Vaticano.
0: Quaglio.
1: 1900. Apre la Banque Provinciale du Canada.
0: A che ora?
1: Credo alle 9, lo sono sicuro. Viene inaugurato la mattina.
0: Sì.
1: Ok? Facciamo così.
0: Va bene.
1: A monte,
0: cioè.
1: Nel 1920 Louis-Alexandre Taschereau presta giuramento come primo ministro del Quebec del Partito Liberale, qualora foste interessanti. Nel 1923 prima corsa della Stampede di Calgary.
0: Ah.
1: I carri con i cavalli.
0: È bello, eh? No, io lo vedevo un po', ma adesso è un po' di tempo che non ne fanno più.
1: Io sono troppo sensibile.
0: No, ma è...
1: Poveri cavalli.
0: Ho capito, poveri cavalli, anche te mangi la gallina, povera gallina.
1: 1947.
0: Intanto ho scoperto una cosa.
1: Lei si chiama Florence Blanchfield.
0: Non me la fai dire.
1: No, e diventa la prima donna ufficiale nelle forze armate americane. Il presidente Eisenhower che la nomina. Avanti, di la tua scemata.
0: No, che ho scoperto che la gallina può fare l'uovo senza il gallo. Ecco perché si dice. Ecco.
1: La gallina fa sempre l'uovo senza il gallo. Poi il gallo eventualmente lo feconda e diventa un
0: puccino. No, perché dicono è nato prima l'uovo o la gallina. La gallina fa l'uovo, quindi magari era già fecondato. Le vie della gallina sono infinite.
1: Guarda, non mi sorprenderai mai abbastanza con le tue affermazioni. No. 1960, doppio miracolo a Niagara.
0: Anche triplo, secondo me, perché dopo nel 60. Dimmi.
1: Allora, James Honeycutt, Dean e Roger Woodward stavano facendo una
0: passeggiata.
1: Sì, ma con uno yacht.
0: No, no.
1: Si avvicina pericolosamente alle cascate e quando vuole far dietro front U-turn lui gliela fa.
0: È senso unico le cascate.
1: È senso unico. E qui
0: sono andati giù.
1: Comincia a remare disperatamente. E ci sono vari turisti, tra l'altro, che assistono impotenti alla scena.
0: Certo, anche tu passi.
1: Allora
0: si salvano.
1: No, si salvano. E lei tra l'altro non saprebbe neanche nuotare, eh. Apro e chiudo.
0: È proprio vero che quando non è il tuo momento.
1: Quando non è il tuo momento, voilà.
0: Beh, comunque complimenti.
1: È stato poi
0: un pesantino,
1: sì. E mentre sta succedendo tutto questo, c'è un altro membro,
0: certo,
1: dell'equipaggio del Maid of the Mist, quel battello che va sotto le cascate,
0: che cade in acqua.
1: Sempre di turista, che vede il giubbottino rosso di Roger. Allora dice: c'è qualcuno in mare? C'è qualcuno? E si lancia qualcuno per andare a salvarlo. E anche lui, voglio dire, adesso,
0: no, ma sotto, voglio dire,
1: e sono salvati tutti. Doppio miracolo, come
0: mamma mia,
1: una storia che ha fatto il giro del mondo.
0: Ma certo.
1: 1962, curiosità: i preti non dovranno più indossare
0: l'abito lungo, quello
1: la sottana. Va bene, nel 1960, una curiosità, nel 2002, la prima volta nella storia del baseball, un Québécois parteciperà alla partita delle stelle. Eric Gagné dei Dodgers di LA, Los Angeles.
0: Beh, Gagné porta già un nome che...
1: Infatti vinceva spesso. Avrei terminato.
0: Infatti, riferendoci a Gagné, finché c'è vita, c'è speranza. Questo è il nostro proverbio di oggi.

0: siamo solo noi, sono ancora romantico.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Grandi tentacoli di calamari per il barbecue, 1 kg a $14,99, insalatissime Rio Mare a $3,49, provolone saputo $9,99 la libbra, mortadella italiana cuore di paese $9,99 la libbra, controfiletto di manzo doppia A $19,99 la libbra, nettarine $1,99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto, credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Iniziamo subito con i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 9 di luglio. Ecco, ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi, ovviamente. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Sul lavoro avanzate senza esitazione, sostenuti da Marte, amico che rende veloci trattative, contatti e consegne. Giove, favorevole, porta una proposta interessante o un piccolo vantaggio economico. Venere, amico, per l'ultimo giorno, scalda la coppia e favorisce incontri molto fisici. Toro, la luna nel segno vi rende operativi ma anche poco disposti a tollerare ritardi e cambiamenti. Giove, in quadratura, favorisce spese eccessive, mentre Venere, ostile, accentua gelosie e freddezze. Sul lavoro difendete una scelta con dati precisi. In coppia non trasformate l'organizzazione delle ferie in una prova di resistenza. Gemelli, Venere favorevole per l'ultimo giorno, sostiene collaborazioni, incontri e intesa con il partner. Giove, amico, porta una proposta utile o un piccolo vantaggio economico, mentre Marte nel segno vi rende rapidi nelle decisioni. Chi deve prenotare le vacanze può trovare una buona occasione. Cancro, la luna favorevole porta una risposta utile, un accordo o un miglioramento immediato sul lavoro. Mercurio nel segno facilita contatti e prenotazioni, mentre Saturno, ostile, rallenta una pratica. Non perdete tempo a sollecitare chi non decide. In coppia affrontate una spesa estiva con buon senso. Leone, la luna in quadratura rende più faticosi accordi e rapporti con colleghi poco collaborativi. Venere nel segno protegge attenzione e immagine, mentre Marte, amico, vi aiuta a reagire con prontezza. Non fate dell'orgoglio una questione di principio, controllate acquisti e prenotazioni. Vergine, la luna favorevole porta una conferma, un accordo e risultati concreti sul lavoro. Mercurio, amico, sostiene documenti e prenotazioni, mentre Marte, ostile, consiglia di non accelerare i tempi. Controllate ogni cifra come sapete fare. In coppia chiarite una spesa estiva. Bilancia, Venere favorevole per l'ultimo giorno, sostiene collaborazioni, fascino e intesa privata. Giove, amico, offre una buona occasione professionale, mentre Mercurio, ostile, richiede attenzione con documenti e prenotazioni. Potete definire una spesa per le ferie. In coppia cercate di scegliere insieme. Scorpione, la luna è in opposizione, può portare contrasti, risposte fredde e decisioni difficili da condividere. Venere, ostile, accentua gelosie e distanze, mentre Mercurio, amico, permette di chiarire un equivoco. Non controllate chat, orari e movimenti del partner. Sul lavoro evitate scontri diretti. Sagittario, Venere favorevole per l'ultimo giorno, sostiene collaborazioni, fascino e intesa con il partner. Giove, amico, porta una proposta interessante, mentre Marte, in opposizione, aumenta fretta e tensione fisica. Valutate bene tempi e condizioni. In serata moderate lo sport. Una partenza improvvisata richiede comunque biglietti e documenti. Capricorno, la luna favorevole porta una conferma, una collaborazione e un miglioramento economico. Mercurio, ostile, richiede però attenzione con documenti e comunicazioni, mentre il sole in opposizione segnala stanchezza. Procedete con il vostro metodo abituale. In coppia definite una spesa estiva senza trasformarla in una riunione di bilancio. Acquario, la luna in quadratura vi rende oggi ostinati e poco disponibili a cambiare idea, soprattutto quando qualcuno mette in discussione i vostri programmi. Venere e Giove in opposizione amplificano distanze, aspettative e reazioni. In coppia cercate un confronto diretto senza fingere indifferenza. Pesci, la luna favorevole porta una conferma, un accordo e un miglioramento economico. Mercurio, amico, sostiene documenti e prenotazioni, mentre il sole favorevole mantiene alto il rendimento. Potete presentare una richiesta o definire una partenza. In coppia prevalgono dialogo e collaborazione.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

0: nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di sussata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di sussato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

morte triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, il genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Ira di Mosca dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ritenuti responsabili di attività di spionaggio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. Decisione comunicata all'ambasciatore russo a Roma, convocato alla Farnesina. Nel corso dell'incontro, si legge in una nota, il segretario generale del Ministero Guariglia ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane. È stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il paese in stretto coordinamento con i propri alleati. La replica del Cremlino non si è fatta attendere, la corrispondente.
6: La Russia darà all'Italia una risposta adeguata. È immediata la reazione del Ministero degli Esteri di Mosca alla decisione del governo italiano di espellere i due addetti militari russi perché coinvolti in un caso di spionaggio. Una decisione affidata a una nota pubblicata nel sito del Ministero. Di solito Mosca applica misure speculari come ritorsione politica quando vengono decise espulsioni dei suoi diplomatici, come avvenne all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, quando il Ministero degli Esteri russo decise di espellere 24 diplomatici italiani dell'ambasciata a Mosca in risposta alle espulsioni dei funzionari russi a Roma, lasciando un organico molto più ridotto rispetto a quello della rappresentanza russa in Italia. Al momento il Ministero degli Esteri russo non ha rilasciato altri dettagli sul tipo di risposta che intende dare a Roma. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
5: Stati Uniti-Iran, nuova ondata di attacchi americani, esplosioni poco fa nella città portuale di Bandar Abbas nel sud del paese sullo stretto di Hormuz. Le forze armate giordane hanno invece intercettato missili iraniani entrati nel suo spazio aereo. A Mashhad è cominciata la cerimonia di sepoltura della guida suprema Ali Khamenei. La crisi dell'auto, allarme in Germania per il piano di ristrutturazione shock della Volkswagen, decine di migliaia di esuberi in tutto il mondo e chiusura di diversi stabilimenti proprio in Germania rinviata.
7: Il punto non è se, ma quanti. Perché la scure dei tagli si è già abbattuta sul più grande gruppo automobilistico tedesco, con 37.000 esuberi già confermati solo in Germania, entro il 2030. Ma il consiglio di sorveglianza dell'azienda, oggi a Wolfsburg, dove ha sede la casa madre del marchio, potrebbe deciderne quasi 100.000 in totale, in tutto il mondo. Insieme alla chiusura, secondo lo Spiegel e altri media tedeschi, di 4 fabbriche nei prossimi anni, tra cui quella di Hannover. Un processo però graduale, secondo la legge. Sul piede di guerra, il potente sindacato IG Metall, che per oggi ha convocato proteste e presidi in 18 città tedesche. Ci sarà anche un corteo di auto davanti alla Porsche di Stoccarda. Dietro c'è il calo generale della domanda in Europa, il crollo delle vendite in Cina con la concorrenza sull'elettrico e il caos dazi, un settore, quello tedesco, non più competitivo. Presentando le sue riforme al Bundestag di ritorno da Ankara, il cancelliere Merz ha parlato di segnali incoraggianti per l'economia tedesca, ma ancora nessuna svolta, ha ammesso. Alcuni settori sono in grave crisi, dobbiamo continuare a lavorare sodo. Da Berlino, per il GR1, Lucia Sgueglia.
5: Ex Ilva, il governo ha convocato per il 28 luglio la riunione del tavolo permanente. Ieri i sindacati avevano dichiarato che se non fosse arrivata una convocazione entro metà mese si sarebbero autoconvocati, visto che l'ultimo vertice a Palazzo Chigi risale a marzo. Il gruppo indiano Jindal resta il favorito per l'acquisizione del gruppo, ora in amministrazione straordinaria. Condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Macerata Massimo Malvolta, il 50enne accusato di aver torturato e ucciso nel dicembre del 2024 la moglie Emanuela Massicci di 45 anni. Il femminicidio avvenne nella casa della donna a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo è stato condannato anche a 3 mesi di isolamento diurno. E ora parliamo della morte a 75 anni di Bonnie Tyler, celebre per la sua voce rock. Aveva firmato alcuni dei tormentoni degli anni 80.
4: La cantante dalla voce roca di Total Eclipse of the Heart, perché il nome di Bonnie Tyler si lega soprattutto a quella canzone che divenne un tormentone. Era il 1983 e la cantante gallese pubblicava canzoni già da qualche anno, ma quel brano gli aprì le classifiche del mondo. Non rimase l'ultima hit, divenne molto popolare anche in Italia, dove fu ospite con questa canzone del Festival di Sanremo. Tornò nell'84 e in gara, duettando con Minghi nel 91. Una carriera lunghissima ed era ancora in tour lo scorso maggio in Portogallo, quando si è sentita male ed è stata ricoverata ed operata d'urgenza, e dove è scomparsa ieri a 75 anni. Miriam Mauti, GR1.
5: Il meteo non darà tregua almeno fino al 20 luglio. La terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni in Italia. Bollino rosso oggi per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. La linea all'estate in onda, il GR torna alle 16.
8: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

fa capire. Se ti sapesse dicere nenni, se a così bella che non può vedere, che ogni cosa brutta si fa bella con un po' che te.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale
3: sulle onde di CFMB 1280. Cominciamo subito adesso il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari con Enrique Iglesias,
2: con Bambola Crudele,
3: Mattia Bazar ci canta
2: Solo Tu
3: e La Grande Mina
2: Un Anno d'Amore. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo in musica, adesso è il turno delle piccole ore
0: con Chissà, Chissà, Chissà,
1: Patti Pravo,
0: La Bambola,
1: Gianna Farina,
0: Gianni Farina, il mio amico Gianni Farina.
1: Gianni, sì, scusa.
0: Originario di Montreal, che ha fatto carriera negli Stati Uniti con Mamma Cara.
1: Interessante. E seguirà Alfio Lombardi e la sua orchestra all'italiana
0: Maruzzella.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Nana Muscurici canta
0: Hay Amor,
1: I Teppisti dei Sogni,
0: Sei Tu l'Amore,
1: e Fabrizio De André e Roberto Murolo,
0: Don Raffaè.
1: Buon ascolto.

0: del carcere in lì. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53.
1: E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.
0: Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti all'acchè. Tutto l'ore con sta fatenzia, che sputa minaccia, sapiglia.

0: ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni, buchi lo stipendio, è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo parite non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello.

0: E con l'orchestra di Paul Mauriac, con Il Condor, e l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi, Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci,
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5.
1: Ciao ciao.
0: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

Delfini con voi in sostituzione della nostra Ivana Bombardieri. Saremo insieme fino alle 18, anzi intanto ringraziamo Roberto Rantucci e Mario Liperi per averci deliziato con questa puntata di Arcobaleno Musicale. Tutta la nostra programmazione la trovate peraltro sul nostro sito internet cfmb.ca. Come state? Come state? Spero bene. Allora intanto vi posso dire che oggi siamo stati no Ligia al dovere, ma di più, e infatti abbiamo già caricato la puntata di oggi con Silvio Orvieto e Mua. La nostra mezz'ora di attualità è tutta online sul nostro sito cfmb.ca, quindi potete anche riascoltarla, però adesso mi raccomando restate con noi perché appunto, come vi dicevo, sarò in sostituzione di Ivana Bombardieri, ma le tradizioni restano, quindi fra poco arriva l'appuntamento con il taccuino sociale a cura di Roberto Rantucci. Poi si va con l'appuntamento con il CRAIC e sotto il cielo di Napoli. Io direi adesso, intanto vi posso dire che sono 23 gradi fuori dai nostri studi, la massima è di 26, la minima per stasera è di 19 e oggi mi raccomando portate l'ombrello perché pioverà. Domani anche sarà una giornata nuvolosa con probabilità di pioggia nel pomeriggio. Detto questo, fra poco avremo anche le nostre tre canzoni senza interruzioni, tre brani più belli di sempre, quindi appuntamento con Amarcord 1280. Prima però abbiamo un'altra canzone meravigliosa da ascoltare insieme, Quel che non si dice, i Pooh.

stupenda. Erano i Pooh, quel che non si dice, anzi grazie al nostro Alexis Leblanc che ci segue sicuramente anche in questo processo di aggiungere belle e nuove canzoni per chi non l'avesse mai ascoltato. Siamo arrivati adesso al momento di Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Fra pochissimo.

A Marcor 1280, come promesso, oggi il nostro jukebox dei ricordi ci riporta nella magica Italia degli anni 60, un decennio in cui la musica raccontava sogni, amore, la voglia di vivere, tanta voglia di divertirsi. Iniziamo subito con Nessuno mi può giudicare, apriamo con il grande successo del 1966 di Caterina Caselli. Tra le curiosità possiamo dire che il brano in realtà era stato proposto ad Adriano Celentano, che però decise per il no, decise di non inciderlo. Fu una fortuna in realtà per la Caselli, che era soprannominata il Casco d'Oro per la sua celebre capigliatura bionda bella bombata. La canzone vendette oltre 1 milione di copie e la trasformò in una delle protagoniste assolute della musica italiana degli anni 60. A seguire invece Sognando la California 1966, i Dick Dick creano una delle cover più celebri della musica italiana. Il brano è l'adattamento di California Dreaming dei Mamas e Papas con il testo italiano firmato niente popò di meno che da Mogol. Il risultato? Una canzone che portò il sound del beat americano nelle piazze italiane, diventando uno dei simboli musicali di un'intera generazione. E poi chiudiamo con l'intramontabile Gianni Morandi, In ginocchio da te, uno dei suoi più grandi successi. Siamo nel 1964, la canzone rimase al primo posto in classifica per tutta l'estate, consacrando ovviamente Morandi come l'idolo dei giovani italiani. Il testo è firmato da Migliacci, lo stesso autore di Volare, ed è legato all'omonimo Musicarello, uno dei film musicali più amati dell'epoca. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: Record 12.80, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore, torna domani. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi. CFMB.
1: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Trio della Tuga Romana $2.99, salsiccia dolce o piccante $4.98 la libra, chinotto, arancia, San Pellegrino 1.5 litri $2.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
5: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
3: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Monterrey Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 Rue du Manz a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, associazioni trevisani, padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rossella Dal Cengio al 514-659-3873 o Neri Labrotto al 514-234-6476.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo Info Craic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Buon pomeriggio a tutti, eccoci colleganti con la sede centrale del CRAIC, microfono a Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFB. Allora, siamo in piena estate e l'estate spesso è sinonimo di caldo, di temperature molto elevate, di temperature che superano i 30 gradi e spesso e volentieri il caldo, il troppo caldo, non va molto d'accordo con le persone anziane. E oggi vogliamo affrontare proprio questo argomento: come proteggersi dagli eccessi di calore estivo. E per parlare di queste cose sono in compagnia del mio collega Marco Coniglione, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco.
3: Grazie Fabrizio, ben ritrovati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Benissimo, allora, come dicevo Marco, le persone anziane soffrono di più il caldo rispetto alle altre persone, ai certo. Giovani. Ecco, cosa possiamo dire a proposito di questo problema?
3: Beh, innanzitutto bisogna prendere in considerazione proprio che il nostro corpo con l'avanzare del tempo cambia, alcune percezioni si affievoliscono, quindi si diminuisce per esempio una cosa fondamentale che potrebbe essere un segnale che ci aiuta a prevenire la disidratazione, il senso della sete. Ecco, bisogna capire che a un'età un po' più avanzata questo senso si affievolisce, quindi magari quando siamo sottoposti a un'ondata di caldo molto intensa, potremmo anche, le persone anziane potrebbero anche non accorgersi in tempo di essere a rischio di disidratazione. E quindi questo, diciamo, può fare una grande differenza, perché magari in alcuni momenti, soprattutto se ci troviamo fuori, potresti non avere il tempo di reagire, diciamo, prima che magari ti indebolisci o comunque subentrano svenimenti o episodi del genere. Quindi bisogna capire anche che una persona anziana tende a sudare di meno e che in generale tutto il sistema circolatorio, renale, in generale è un po' più debole, quindi magari riesce con meno tempestività a compensare il calore. Quindi, tenendo presente questi elementi, intanto la buona regola è quella di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Questa è una regola che in generale funziona, diciamo, anche per il benessere generale del nostro fisico,
2: certo.
3: Sì, non solo per il caldo, ma perché proprio è bene mantenersi idratati. Quindi una raccomandazione soprattutto da fare in periodi di forte calore è quella se dovete uscire, se le persone anziane devono uscire, portarsi sempre dietro una borraccia con l'acqua, magari con dell'acqua fresca, così si riesce, diciamo, ad avere sempre a portata di mano un po' d'acqua da bere.
2: Benissimo Marco, allora mi sembra di capire che il nostro corpo con l'età perde progressivamente la capacità di regolare la temperatura interna, come sì. Dicevi tu, appunto si suda meno, e a questo si aggiungono anche gli altri problemi, la presenza di patologie croniche come problemi cardiaci o respiratori, il diabete, che possono acuire ancora di più,
3: certo,
2: questo problema. Ma allora, dunque, quali sono i segnali a cui prestare veramente attenzione? Ad esempio, se le persone hanno cioè non bevono di meno, possono avere a causa del caldo delle vertigini, della nausea, della confusione.
3: Esatto, ecco. Sì.
2: E in presenza di questi sintomi allora è importante reagire,
3: sì, rapidamente.
2: Cosa possiamo dire allora in proposito?
3: Ecco, quindi questa è una cosa molto importante, quindi come abbiamo detto prima, avere a portata di mano dell'acqua è fondamentale, soprattutto se si è fuori portatevi una borraccia, perché l'idratazione è la prima cosa da fare. Anche buona regola, se proprio non si capite che non avete un senso della sete molto accentuato, cercate di darvi una regola, ogni tanto pensateci, anche se non avete sete, bere un sorso d'acqua
2: può aiutare
3: a non arrivare soprattutto a situazioni di emergenza. Poi fare molta attenzione appunto se ci si sente un po' più storditi o si inizia ad avere un senso di debolezza, anche piccolo, un piccolo segnale di debolezza, ma rifermarsi un attimo, bere, soprattutto anche avere, portare con sé un cappello, soprattutto nelle ore molto assolate, ma diciamo che per eliminare qualunque rischio, soprattutto nelle giornate più calde, cercate di regolare i vostri impegni, soprattutto fuori, quelli fuori, in orari, fuori dagli orari più caldi.
2: Più caldi della giornata.
3: Cioè. Quindi o nelle prime ore del mattino o nel pomeriggio avanzato, quindi quando magari si rinfresca. Assieme all'acqua, ovviamente, in una situazione di debolezza il nostro corpo ha bisogno di zuccheri, quindi diciamo che ci si può portare anche delle caramelle, ma la cosa migliore è avere un po' di frutta fresca, una mela, qualcosa diciamo che può darti energia. Anche la frutta secca, per esempio, che contiene degli zuccheri. Ovviamente questo è un consiglio generico per le persone anziane. Poi da tutto questo, le persone anziane hanno una patologia particolare, se hanno il diabete, è ovvio che bisogna prendere questi consigli con la giusta attenzione e calandoli ognuno nella propria condizione personale.
2: Ecco, io vorrei aggiungere, Marco, che bisogna cercare di evitare soprattutto gli alcolici,
3: sì.
2: Limitare le quantità di caffè che si bevono, le bevande gassate, perché sono tutti elementi che possono
3: portare a disidratazione,
2: esatto,
3: sì.
2: Aumentare i problemi, a sì. Crescere appunto
3: il mito della birra fresca, diciamo, per estate, per rinfrescarsi, per esempio, è stato oramai abbastanza sfatato appunto dalle istituzioni mediche, proprio perché appunto gli alcolici, il caffè, le bevande gassate tendono a farti disidratare più velocemente.
2: Ecco, le persone ad esempio anche che sono in casa e hanno problemi di pressione o problemi cardiaci dovrebbero anche fare attenzione quando si alzano dal letto, evitare di alzarsi in maniera brusca,
3: sì.
2: Perché questo può portare appunto a degli scompensi, a delle situazioni un pochino più complicate,
3: sì.
2: Quindi meglio fermarsi qualche minuto, aspettare, se avete qualche giramento, qualcosa, aspettare un attimo, chiarire, insomma, verificare che il tuo stato sia a posto e poi alzarsi tranquillamente.
3: Sì, in generale sì, appunto questo anche diciamo in condizioni normali è sempre bene alzarsi con più calma, perché appunto il corpo passa da un certo numero di ore sdraiato fino alla posizione verticale e non bisogna fare questo cambiamento molto improvvisamente, perché sollecita soprattutto il cuore, quindi.
2: Benissimo, allora Marco, io ti ringrazio per questi utili consigli, sì. E ringrazio anche Le Repos Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. E mi raccomando, bevete acqua per evitare problemi, almeno un litro e mezzo al giorno, e un cordiale saluto a tutti quanti e alla prossima.
3: A presto.
1: Grazie a Fabrizio e a Marco, un caro saluto a tutti gli amici del CRAIC e buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: E questa era Mille in diretta nel buon pomeriggio di oggi. Fra poco l'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli, le più belle canzoni partenopee di sempre. Quindi ovviamente restate con noi sulle onde di CFMB 1280. Prima però un po' di pubblicità.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 15 luglio, fragole del Quebec, 454 grammi, $2.77. Bistecca di controfiletto di manzo, formato economico, $11.99 la libra. Filetto di salmone Coho, decongelato, $8.99 la libra. Pasta molisana, 450 grammi, $2 il pacchetto. Passata di pomodoro Aurora, bottiglia da 660 ml, $2. Ravanelli, prezzemolo italiano o riccio, 99 centesimi l'uno.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano
1: Sotto il cielo di Napoli.
2: Non ce l'ho, lasciamo più, manca un'ora.
3: Bentrovati all'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli. Oggi per voi abbiamo scelto un grande classico, Roberto Murolo con Mala Femmina, e poi una reinterpretazione di Samba Cusì con Valentina Stella. Buon ascolto.

0: L'appuntamento con Sotto il cielo di Napoli torna la prossima settimana.
1: Gli Intermarché La Goglia vi hanno presentato Sotto il cielo di Napoli.
0: E siamo tornati in diretta, almeno per pochissimo, in questa nuova ora insieme, anche perché fra poco avremo le notizie dall'Italia e dall'estero, quotazione e cambio valutario e meteo. Ma oggi già vi posso fare un piccolo spoiler: piove.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia, dopo la decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca, non si è fatta attendere la risposta del Cremlino.
5: È il ministro degli esteri e vice premier Tajani a dare la notizia: espulsione per due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia.

0: Tenuti responsabili dell'attività di spionaggio emersa dall'inchiesta della Procura di Roma, che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di due ex agenti dei nostri servizi segreti. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo per esprimere, aperte virgolette, ferma protesta per un'ingerenza grave ed inaccettabile, mentre da Mosca il Ministero degli Esteri annuncia una risposta adeguata al provvedimento di Roma. Contro replica di Tajani, che parla di ritorsione priva di senso. Intanto i due destinatari del provvedimento dovranno lasciare la capitale entro 3 giorni e domani si terrà l'interrogatorio di garanzia per i nostri 2007 finiti in manette. Sono accusati di aver venduto informazioni all'intelligence di Mosca. Secondo il giudice, per le indagini preliminari che ha fatto scattare gli arresti, avevano accesso a dati contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO secret. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Iran, in corsa a Mashhad le cerimonie per la sepoltura di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi israelo-americani lo scorso 28 febbraio. Centinaia di migliaia di persone stanno partecipando all'ultimo saluto alla guida suprema, scandendo slogan contro gli Stati Uniti. Resta intanto alta la tensione. Secondo il New York Times, nei raid americani delle ultime ore sono stati colpiti oltre 170 obiettivi iraniani. La situazione rimane offuscata da un'elevata incertezza e volatilità, ha affermato poco fa il commissario europeo Dombrovskis, ma nel complesso vediamo, ha aggiunto, che l'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a questo shock. E gli attacchi incrociati nel Golfo fanno salire le quotazioni di gas e petrolio. Giornata tranquilla invece per le borse. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi a Milano.
2: Buon pomeriggio. Dopo il riaccendersi delle tensioni in Iran e il calo delle domande di sussidi alla disoccupazione, Wall Street parte in rialzo. Dow Jones più 0,13%, ma è il Nasdaq che registra i maggiori guadagni, più 0,7%. In Europa la seduta prosegue positiva, con l'eccezione di Londra che cede lo 0,4%, Milano sale di 1 punto percentuale, Parigi e Francoforte salgono dello 0,6%, trascinate dal settore tecnologico. A Piazza Affari il titolo migliore STM sale del 5,3%, seguito da Prysmian più 3,5%, male invece la difesa con Avio che cede il 4,3%, Leonardo meno 2,3%. E dopo la corsa di ieri il prezzo del petrolio ora si è stabilizzato, il Brent è poco sotto i $78 al barile, sale invece il gas ad Amsterdam che sfiora i €50 al megawattora. Linea allo studio.
1: Sicurezza sul lavoro, 2 incidenti mortali in poche ore a Chieti, l'esplosione all'interno di una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari ha causato una vittima. A Sesto Fiorentino un operaio è rimasto ucciso in un cantiere dopo essere stato colpito da un macchinario.
3: Era il suo ultimo giorno di trasferta in questo cantiere dello Smannoro, dove si sta costruendo un esteso magazzino per la logistica. Aveva 48 anni, Cornel Titi Teslaru, l'operaio che questa mattina prima delle 7 ha perso la vita lavorando lontano da casa. A Treviso lascia 2 figli.
4: No, non lo conosceva perché loro hanno un'altra azienda, un'altra squadra.
3: A nulla è valso il tentativo di raggiungere l'ospedale. L'uomo è morto in ambulanza. I rilievi della polizia scientifica nella vasta area di cantiere sono andati avanti tutta la mattina. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Un macchinario avrebbe colpito la vittima. Secondo una prima versione si sarebbe trattato di un muletto. Sul posto gli ispettori della ASL Toscana Centro. Da ricostruire anche la filiera degli appalti attivi nell'area. Il 48enne faceva parte di un gruppo di operai arrivati dal Veneto con una ditta a cui era stata affidata una parte delle lavorazioni. Compito ormai arrivato a conclusione. Le indagini della procura potranno accertare eventuali responsabilità. Cordoglio è stato espresso dal comune di Sesto Fiorentino. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
1: Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha inflitto 4 mesi, pena sospesa e un risarcimento di €1.500 ad uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il garante della privacy è sanzionato con una multa di €158.000 alla società americana che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare chatbot e interagire con loro. L'autorità spiega di aver accertato criticità nelle garanzie di tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell'età, oltre a diverse violazioni della disciplina di protezione dei dati. Questa era la nostra ultima notizia. Linea adesso a Cristiano Piccinelli per Sulle strade del Tour.
5: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
6: Previsioni del tempo.
5: Giornata piovosa quella di oggi, almeno se vi trovate a Montreal, e sarà così anche per la giornata di domani, già ve lo posso preannunciare. Intanto vi posso dire che fuori dai nostri studi sono 23 gradi, col fattore umidità la percepita invece è di 28 gradi, quindi questo sarà un giovedì che continuerà all'insegna della pioggia, con la minima prevista per stasera di 19 gradi. Per domani invece, venerdì 10 luglio, cielo prevalentemente nuvoloso con probabilità di pioggia nel pomeriggio. Massima prevista per domani è di 28 gradi, con il fattore umidità, la percepita però è di 36, quindi molto elevato. Attenzione, elevato anche il fattore UV, quindi proteggetevi dal sole. In serata invece la minima per domani sarà di 18 gradi. Sabato torna il sole con una massima di 27 gradi e una minima di 19.
6: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
7: Ciliegie rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta 3 per 5 dollari.
6: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
7: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
6: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delis Lafrenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delis Lafrenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelislafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Eh beh, bellissima questa di Marco Mengoni e Angelina Mango, fa molto estate. Un buon pomeriggio da Vittoria Zorfini, oggi in sostituzione di Ivana Bombardieri, e vi dico che anche domani, che è venerdì, ci troviamo come al solito sempre al buon pomeriggio. Continuiamo con tanta bella musica, una musa in particolare per alcuni film. Sto parlando di Celeste Nostalgia, film che accompagna la scena finale di Sapore di mare. È il film cult dell'estate degli anni 60, anche se rivisto con gli occhi di oggi, devo dire, secondo me è invecchiato male. Ne avevamo già parlato. Tra i protagonisti, ovviamente, l'intramontabile Jerry Calama, ci sono mille personaggi. Insomma, se non sapete cosa rivedere per rivivere la vacanza e quella villeggiatura degli anni 60, beh, quello è il film che fa per voi, anche se devo dire, in realtà, vi dicevo, è invecchiato male, ecco, per alcune cose. Comunque la canzone resta meravigliosa, cioè questo noi ce lo vogliamo dire. Era il 1982 quando Cocciante ci ha regalato questa perla.

Solo le più belle canzoni di sempre, come questa celeste nostalgia Riccardo Cocciante, si continua con un'anima più rock, una voce più graffiante che non ha paura di scandalizzare. Sto parlando di Gianna Nannini e questa è la sua Amandoti.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

Non a caso è Roberto Vecchioni. Sei nel mio cuore, bellissima questa canzone. Spostiamoci adesso sull'attualità, perché lo sapete, insomma, adesso gli Stati Uniti continuano a condurre attacchi aerei in Iran e Teheran sta reagendo prendendo di mira gli stati del Golfo, che sono alleati peraltro. E in questo contesto, durante una visita in Arabia Saudita, Mark Carney ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa per la creazione di un consiglio di coordinamento tra il Canada e il paese medio orientale, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione in settori come il commercio. Il primo ministro canadese desidera ricostruire le relazioni tra Canada e Arabia Saudita, che hanno subito un raffreddamento diplomatico a causa del trattamento riservato dal regime saudita agli attivisti per i diritti umani. Quindi, insomma, c'è sicuramente un rinnovamento per quanto riguarda le relazioni commerciali tra Canada e i due paesi. E quindi insomma sembra che le cose procedano almeno in questa direzione. Questa sicuramente è una di quelle notizie che si trovano adesso e sono probabilmente una delle più lette in questo momento sui quotidiani online. Intanto vi posso dire che sono 22 i gradi fuori dai nostri studi, ma non lasciatevi ingannare, perché con il fattore umidità fa davvero caldo, insomma, ma ce lo possiamo aspettare. Del resto è estate, anche se oggi non sembrerebbe. Io sto con la felpa, ma per altri motivi, in realtà, perché c'è l'aria condizionata, che forse è sfuggita di mano un po' questa situazione dell'aria condizionata, ma questa è tutta un'altra storia. Ovviamente, come sempre, seguiteci anche sui nostri social e anche sul nostro sito, perché potete riascoltare anche gli interventi sull'attualità in cui scherziamo con Silvio Orvieto.

Un affettuoso saluto da Ivana. Vi auguro uno splendido pomeriggio sulle onde di CFMB. Oggi al mio posto vi accompagna Vittoria. Buona estate a tutti e a presto.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di Sossata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di Sossato 4,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Panonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

emozionata e triste. Il 5 luglio scorso, circondata dall'affetto dei suoi cari, si è spenta la signora Adriana Ciavagnoli Recine, all'età di 90 anni. È stata la fondatrice della rinomata azienda Shamrock Fish, insieme al marito, il compianto Armando Recine. Era una donna altruista, gentile, generosa e devota alla famiglia. Lascia nel più profondo dolore i figli Maurizio e Mirella, la nuora Anna Maria, in genero Johnny, gli adorati nipoti Sabrina e Dani, Laura e Dominic, Bianca e Stefanos, Luciano e Stefani e le pronipoti Sofia, Eva e Giulia, parenti e amici. Al posto dei fiori la famiglia gradirebbe una donazione al McGill Neuro Hospital in sua memoria e ringrazia i dottori e tutto il personale per le cure e la compassione dedicate a lei. La famiglia riceverà parenti e amici per le condoglianze subito dopo il servizio funebre presso la chiesa Madonna di Pompei lunedì 13 luglio alle 11.

0: Bellissima questa di Rama Ovunque Sarai, stupenda veramente, dolcissima. Adesso cambiamo totalmente musica perché siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Stavo chiedendo al nostro mitico Alexis LeBlanc, che saluto e ringrazio, se avesse dei suggerimenti in particolare per questo buon pomeriggio e per il brano canadese dell'ora. E in effetti io prima la canticchiavo, lui poi me l'ha suggerita. Beh, ci siamo detti che era un po' il destino ad avercela suggerita. Sto parlando di Claude Bégin, Avant de disparaître. In quanti se la ricordano?

0: dicevo, ma in quanti se la ricordano? Secondo me tutti, perché è troppo bella questa canzone. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi che poi arrivano Paola Turci, Sai che un attimo, Rocco Hunt, Bundabash, J-Ax, Ti volevo dedicare.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $3.99 la libra. Bistecca tripla A $22.67 la libra. Formaggio lupa $15.82 la libra. Passata di pomodoro marotta $3 per $5.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia. Dopo la decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca, immediata la reazione del Cremlino. Daremo una risposta adeguata a questa ritorsione. I due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale e questo è dimostrato, il commento dalla Farnesina. La Commissione europea ha proposto un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre gravi forme di criminalità organizzata.

0: organizzata. Abbiamo tutti un obiettivo comune, ha detto la presidente von der Leyen, salvare le vite di migliaia di persone. La proposta di Bruxelles, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, è un segnale importante verso l'obiettivo di cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione. Ora in Germania per la crisi Volkswagen, oggi il consiglio di sorveglianza dell'azienda automobilistica affronta il piano di riduzione della produzione di veicoli nei prossimi anni, mentre il sindacato dei metalmeccanici tedeschi ha organizzato presidi e proteste in tutto il paese. Linea in diretta alla corrispondente da Berlino, Lucia Sgueglia.
1: Eh sì, dovrebbe essere questo il giorno della verità per la Volkswagen. Davanti ai cancelli dello storico stabilimento di Wolfsburg in Bassa Sassonia si sono riuniti tutti i vertici del potente sindacato dei metalmeccanici, la IG Metall. Al momento è una protesta relativamente piccola, ma non resteremo a guardare, dicono, quello che chiamano il piano brutale della dirigenza del gruppo, che si prepara a tagliare fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo. 37.000 esuberi sono stati già confermati solo in Germania entro il 2030 e, secondo media i tedeschi, 4 fabbriche verranno chiuse nei prossimi anni. Tra i lavoratori c'è grande paura, c'è grande incertezza, ma anche rabbia. Promettono resistenza e dietro c'è la crisi, la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa, non solo la Germania. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia, per Berlino non è più competitiva.
0: Il maxi rogo nel deposito Bartolini di Milano. La procura apre un'inchiesta per incendio doloso, al momento a carico di ignoti. L'ipotesi è formulata in via cautelativa per verificare se dietro le fiamme ci sia un attentato o un sabotaggio. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe partito da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Uccise la moglie 45enne nel dicembre di 2 anni fa in provincia di Ascoli Piceno, condannato all'ergastolo il marito. Nel servizio il commento del padre della vittima.
2: Lui ha fatto del male a noi, ci ha fatto un male. Mia figlia mi aiutava su tutto e purtroppo non ce l'ho più.
3: Al signor Lodovico nessuno porterà più indietro sua figlia. Gli occhi sono pieni di lacrime, ma per la famiglia di Emanuela Massicci la condanna all'ergastolo è giusta. La decisione della Corte d'Assise di Macerata è arrivata dopo quasi 2 ore di camera di consiglio. I giudici accolgono la tesi dell'accusa, secondo cui l'uomo uccise a mani nude la moglie Emanuela Massicci dopo aver organizzato tutto con lucidità. Era il 19 dicembre 2024 quando malavolta colpì la moglie nella loro villetta di Ripa Berarda, frazione di Castignano, al culmine di maltrattamenti, litigi e violenze protratti nel tempo anche davanti ai figli. Ottimo risultato per l'avvocato della famiglia Nazario Agostini.
4: Una sentenza a mio modo di vedere giusta. L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
3: Da Macerata per il GR1, Maria Giovanna Laporta.
0: Il gran caldo in Italia, la terza ondata, durerà almeno fino al 20 luglio. Temperature elevate, anche se nel weekend non mancheranno i temporali nel nord-est. Tra le città più calde, Firenze, oggi bollino rosso. Sentiamo le voci di alcuni cittadini in giro per la città.
5: Molto caldo, se non altro il centro è un pochino più libero perché anche i turisti lo soffrono, quindi ce lo possiamo godere un pochino di più.
6: Giro per lavoro, perciò cerco l'ombra, cammino su marciapiedi, scanso, poi faccio dei piccoli tratti il meno possibile al sole. Si va avanti, però è dura veramente, perché poi la differenza è che sia la sera che la mattina è sempre molto caldo, perciò non è che c'è una differenza, è un'escursione termica che magari dicevo la sera sto un po' meglio, no, almeno su Firenze città.
7: Fa tantissimo caldo e si sopravvive male. Faccio il rappresentante di vino, entro nei ristoranti, in oteche, che c'è un bel fresco, quindi mi sento riavere, esco fuori e c'è di nuovo 35 gradi, 38 gradi, anche 40.
0: Le 18:05 è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta. Grazie in regia a Gianni Tola. Vi ricordo, questa ed altre edizioni del GR1 sono disponibili sull'app Rai Play Sound. Prossimo GR1 alle 19:00. Un buon proseguimento di ascolto.
8: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
9: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
10: Previsioni del tempo.
9: Giornata piovosa quella di oggi, in questo giovedì tocca portare gli ombrelli, intanto sono 22 gradi fuori dai nostri studi. E continuerà a piovere anche in serata, la minima prevista per stanotte è di 19 gradi. Per domani invece venerdì 10 luglio cielo prevalentemente nuvoloso al mattino con probabilità di pioggia nel pomeriggio. La massima prevista per domani è di 28 gradi, attenzione perché con il fattore umidità sarà percepita 36 più o meno come adesso. In serata invece la minima arriverà a 18 gradi, sabato invece torna il sole con una massima di 27 e una minima di 19. CFMB. E si torna in diretta per questa ultima ora insieme nel buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi in sostituzione della nostra Ivana Bombardieri. Vi ricordo che anche domani ci troverete a me e a tutti voi in questo stesso proprio segmento orario. Cosa ho detto? Segmento orario. Comunque anche domani sarò dalle 15 alle 18. Intanto vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente anche sui nostri social dove pubblichiamo tanti contenuti in più. Vi ricordo poi che domani venerdì è una giornata speciale perché non solo abbiamo la nostra programmazione ovviamente in lingua italiana a partire dalle 5 con Roberto Rantucci, il risveglio con Silvio Orvieto e Ivan Restelli, con una menzione speciale ovviamente all'appuntamento più amato in assoluto, sto parlando di quello con il mercatino dalle 9 alle 10. E poi a seguire Sonia Benedetto con Domani Sposi, anzi se avete degli amici, delle amiche che sapete che sono in procinto di convolare a nozze, beh domani potete chiamare così insomma potete far fare gli auguri alla nostra Radio del Cuore, quindi mi raccomando prendete nota. Noi iniziamo l'ora con il mitico Jovanotti, questo è Tutto l'amore che ho.

0: sì, Jovanotti è anche un po' sinonimo d'estate, se vogliamo, sicuramente ce la porta lui oggi. Invece vi devo ricordare che l'autostrada 40 in direzione est sarà completamente chiusa per tutto il fine settimana tra lo svincolo Code Elias e l'autostrada 15 a Montreal per consentire i lavori, devono asfaltare, proprio il caso di dirlo. E tutto a partire da domani venerdì sera dalle 23:30, e quindi ci saranno diversi disagi alla circolazione sulla metropolitana in direzione est all'uscita 65, quindi l'abbiamo detto. E poi viene ripristinato il tutto alle 5 di lunedì mattina, quindi abbiate contezza di questa informazione quando vi muovete in questo fine settimana, perché sennò poi dite le parolacce, secondo me. E vi capisco, su questo vi capisco. Oggi per venire in radio è stata anche oggi una grande, bellissima impresa, ma anche soltanto per andare a camminare la mattina molto presto, perché c'è meno traffico, c'è meno gente, non sto lavorando e quindi insomma sono andata a camminare molto presto questa mattina. Niente, non si riusciva a camminare perché anche la mattina molto presto giustamente iniziavano a lavorare, e quindi strade bloccate, tutta la zona era, non voglio dire impraticabile, però difficile da attraversare anche in bicicletta. E vabbè, ma l'estate si sa, è fatta anche di lavori in corso, soprattutto se vi trovate qui a Montreal con noi, ma lo so che ci seguite da un po' ovunque. Veramente io sono felicissima che insomma ci possiate raggiungere da ovunque nel mondo, grazie al nostro sito e soprattutto grazie alla radio, che è un luogo meraviglioso. Sapete perché? Perché ci fa anche ascoltare bella musica, ci tiene compagnia. La prossima è quella di Dargen D'Amico, Ai Ai. Ve la ricordate? Sì, cioè, dai. Questa è abbastanza recente, l'abbiamo cantata tantissimo. Anche questa è una bella, un quasi tormentone.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Giada, questa è Arisa in diretta al buon pomeriggio. Parliamo di dove andreste a vivere se poteste schioccare le dita e andare da qualche parte. Beh, se state cercando un posto in particolare ma non avete idea, ve lo suggerisco io. La Norvegia, ne abbiamo parlato ieri per altri motivi con Silvio Orvieto, la puntata ovviamente la potete riascoltare sul nostro sito, ma ne parliamo perché la Norvegia paga, offre incentivi per trasferirsi in luoghi circondati dalla natura, e qui il marketing è tutto, perché sperduto nel nulla pareva brutto, allora invece immersi nella natura, ecco, cambia tutto, a patto che costruiate la casa in tempi circoscritti che vi danno loro e vi possono dare incentivi e quant'altro. Quindi bisogna pure costruirla la casa, manco la trovi, cioè devi andare in questo eremo, in questa landa desolata, e poi devi costruire comunque. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di agevolazioni, sgravi fiscali, asili gratuiti, terreni a prezzi simbolici. Stessa politica utilizzata anche per tornare a far rivivere i paesini rimasti svuotati dalle migrazioni in Italia. E quindi vi ricordate, c'è sempre quella formula: case a un euro. In Sicilia, per esempio, ci sono dei borghi che offrono questa opportunità, e noi chi siamo per dire no? Anzi, sogniamo ampiamente. Peraltro io ho detto la Sicilia, ma in realtà ci sono diverse regioni in Italia che offrono la stessa prospettiva di vita. Il progetto Case a un euro cambia ovviamente, lo trovate appunto in diverse città, in diversi borghi, in diverse regioni. Mi piace questa idea di dire, di mettere lì quell'idea e pensare, vabbè, magari un giorno, il fatto è che poi bisogna avere la residenza lì per un tot di tempo, bisogna proprio trasferirci, sì, e bisogna trovare anche il modo poi di sopravvivere. In Italia il prezzo simbolico è di un caffè, vaglielo a dire che il caffè è aumentato, non è più a un euro in Italia, almeno insomma non da Roma in su, da Roma in giù non lo so, dovrei testare, ma non credo, è aumentato da qualche anno a questa parte. Quindi si possono, diciamo così, ci si può andare ad abitare, oppure si può aprire un'attività, che non è male anche quella come idea. Certo è che bisogna creare anche un sistema sostenibile, di conseguenza le case che poi si vanno a ristrutturare o a costruire in Italia devono prevedere una bioedilizia, e cioè un efficientamento energetico, che è quello che costa veramente un sacco di soldi. E quindi parliamo di un tetto coimbentato bene, parliamo di un sistema che ti permetta di mantenere le pareti fredde, i doppi vetri, tutto un sistema di areazione, riscaldamento e raffreddamento che sia efficiente, eccetera eccetera. Quindi insomma, comunque è impegnativo. E poi l'altra cosa importante è che bisogna assumere, ecco, non mi veniva il termine, lavoratori del luogo, e questa è anche una cosa molto bella, e quindi bisogna chiamare le ditte e gli artigiani del territorio. Questo ovviamente è un criterio fortemente premiato. È chiaro che poi anche qui ci sono delle tempistiche, cioè non è che si possono far durare questi lavori 100.000 anni. Quindi sì, casa è un euro, però con degli impegni, come giusto che sia, da rispettare. Comunque, se volete, c'è la Sicilia, ci sono tantissime altre regioni che adesso mi sfuggono, credo che aderiscano anche la Val d'Aosta, Albugnano, Borgo Mezzovalle, Carrega, Ligure e Rive, ma anche Milano in alcuni quartieri specifici, e poi Unione Montana, Passubio, Piccole Dolomiti, provincia di Vicenza, non rido perché il nome è lunghissimo, Pignone, Triora in Liguria. Voglio proprio vedere in Liguria dove si trovano, voglio proprio vedere poi dove trovi a comprare il pane. Vabbè, comunque poi anche in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, se voi poteste, dove andreste a vivere? È difficile la scelta, me ne rendo conto, però è bello sognare.

Un caloroso saluto a tutti voi da Ivana. Vi auguro un meraviglioso pomeriggio sulle onde di CFMB. Oggi al mio posto vi accompagna Vittoria. Buona estate, buone vacanze e a presto!

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Bonanza la
1: linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: fragole $2.99 il cestino, lattuga iceberg 99 centesimi, l'onza di maiale di sossata 2,49 la libra, zucchini verdi 99 centesimi la libra, petto di pollo di sossato 4,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa è sempre un piacere.

E questa quanto l'abbiamo ballata tantissimo, Alfa e Manu, ciao, a me mi piace. Eh sì, lo so che in teoria se uno volesse scrivere bene in italiano, a me mi a te ti, non si dice, non si scrive, però ormai è entrato nel linguaggio comune perché l'italiano, così come tutte le lingue, sono lingue vive, tranne il greco e il latino che sono lingue morte, ma questo è un altro discorso, almeno il greco antico. E quindi è accettato ormai, certo, però insomma chi parla bene a me mi cerca di non usarlo, ma quella è una scelta a quel punto stilistica. A proposito di scrittura, non so se siete appassionati di Harry Potter, si torna a parlare del diario di Tom Riddle, questo diario malefico che purtroppo incontra la vita della piccola Ginny, su cui scrive tutti i suoi pensieri, però dall'altra parte c'è un'anima diabolica invece che è lì ad ascoltare e a leggere tutti i suoi problemi di cuore e non solo. Insomma, sapete, in questo magico mondo moderno, che questo è quello raccontato da J.K. Rowling in una saga fortunatissima e meravigliosa che è quella di Harry Potter, nella realtà invece qualcosa di terribile è successo, perché il diario di Tom Riddle è stato ricreato e lo ha proprio creato uno sviluppatore canadese che si chiama Maxim Rivers e ha trasformato un tablet in questo diario che ti risponde praticamente in tempo reale mentre tu scrivi e riconosce anche la grafia. Inquietante, veramente solo per pochi coraggiosi, io non lo installerei mai. Comunque, se volete recuperare Harry Potter, visto la giornata uggiosa, dove trovate il diario di Tom Riddle? Nel Harry Potter e la Camera dei Segreti. È una saga che ha fatto sognare veramente tantissimi e di conseguenza Maxim, secondo me, è stato molto ispirato da tutto questo. Comunque il tablet non è inchiostro normale, ovviamente. Il tablet ha un inchiostro elettronico pensato proprio per riprodurre il movimento della scrittura a mano. E niente, chepaura.com, però sarei un po' curiosa e sarei un po' curiosa di capire anche come funziona. All'interno ovviamente c'è un modello linguistico con anche capacità grafie, perché deve poter leggere appunto la scrittura, la grafia dell'utente direttamente dall'immagine della pagina e quindi rispondere poi in tempo reale. Vabbè ragazzi, questa ovviamente è solo una delle tante aperture dell'intelligenza artificiale, oltre al fatto che, se non sbaglio, proprio qui in Canada, in Alberta, stanno per installare tutta una serie di server e di sistemi di raffreddamento proprio per sviluppare l'intelligenza artificiale in Alberta, se non sbaglio. Immagino anche questo avrà probabilmente un risvolto, se vogliamo, dal punto di vista anche forse del referendum, perché diciamo la costruzione di tutti questi server e di sistemi di raffreddamento farà sì che la società farà in modo di accollarsi anche quelle che sono le spese per la costruzione e ricostruzione di strade, ma anche la rifunzionalizzazione, il restauro di beni immobili e quindi insomma, oltre ovviamente ad assumere tante, tante persone. Ce lo sapremo raccontare se tutto questo avrà un'influenza anche sul referendum dell'Alberta di questo autunno. Noi intanto continuiamo in apnea come Emma.

0: E questa era Apnea e Emma Marrone direttamente dal 2024. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: You wanna know, torna con noi Alanis Morissette. In questo buon pomeriggio c'era mancata, eh?

0: seguici online su cfmb.ca.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Spiedini di gamberi a $1.99. Piccole seppi e piccoli polpi, una libbra, $7.99. Pomodori italiani rosso gargano 796 ml, 6 barattoli per $12.99. Olio extravergine d'oliva Aurora 750 ml, $7.99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11. Domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Trio di lattuga romana $2.99, salsiccia dolce o piccante $4.98 la libra, chinotto, arancia, San Pellegrino 1.5 litri $2.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

lo so, oggi abbiamo perso questa artista incredibile, Bonnie Tyler. Chi ci segue da stamattina aveva già ovviamente ascoltato la notizia, insomma mezzo secolo di voce graffiante e di pop rock, ci ha conquistato con la sua Total Eclipse of the Heart e tantissime altre hit che hanno conquistato veramente tantissime generazioni. La cantante gallese aveva 75 anni e se n'è andata in Portogallo dopo un'operazione d'urgenza dovuta a una perforazione intestinale, ma resta

0: ਚਟਪਟੀਆਂ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।